Ultimo scampolo d'estate, infatti qui a Milano sta piovendo, evviva! Sta piovendo, sono 2-3 giorni almeno un po' più freschi. E effettivamente oggi 18 settembre, venerdì, quando sono le 4 e... 4.31 e 56 secondi, siamo all'ultima puntata dell'estate, perché poi 19.20, il 21 sarà già autunno, ragazzi. Bene, bene, bene, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, e che dire, dobbiamo dire buongiorno, diciamo buongiorno, diciamo buongiorno, e siamo sempre qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Anche oggi avremo le nostre rubriche e partiremo con il saluto delle radio, naturalmente, che avviene sempre verso quest'ora, e poi avremo Marco, avremo altre situazioni. Allora andiamo a preparare il saluto delle radio.

0: E arriva così il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: E siamo sempre in diretta 320 1978 490
1: 439 58
0: secondi, quindi 4 e 40. Andiamo con Marco, sentiamo cosa ci dice Marco stamattina.
2: Tanti auguri a due grandi cantanti italiani, tanti auguri a Gabriella Ferri, tanti auguri a Marco Masini da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno a voi. Che vi parlo da qualsiasi parte dove state. Buongiorno a voi, buongiorno. Vi dedico il mio amore. Buongiorno a voi, da Marco Roma.
0: E allora facciamo anche i nostri saluti del mattino. Salutiamo la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:22. Salutiamo Ernesto, salutiamo ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. E ancora salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più, però ci assiste, speriamo, da lassù. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei non c'è più e ci assisterà da lassù. Poi una stella lei, quindi. Bene, allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma, insomma, vediamo se Marco Roma si è svegliato oppure no.
3: Rispondi, pulsante, 4:41, elemento barra di stato.
0: Sono le 4:41.
3: Marco, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Cano.
0: Allora, sentiamolo se c'è.
3: WhatsApp, riduci finestra chiam, voce non.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Aggiungo cosa?
0: Ah, oggi aggiungiamo, allora.
4: Sì, già telefonato, già svegliato.
0: Eccoci qua.
4: Aspetta, vedo la prenotazione? Ecco, scusa. Ok. La targa c'era, quindi.
0: C'era la targa, targa ABCDFG.
5: Che macchina è?
4: BMW.
5: Che modello?
4: Serie 1.
5: Bianchi.
0: Qua si parla di macchine stamattina.
5: 672 GB, due persone, ritornate il 20 da.
0: Ah, qua stanno facendo le prenotazioni.
5: Dove andate?
4: È una sorpresa.
5: Ok, a posto, a posto.
4: Non posso.
0: Ma questa telefonata.
5: No, è uguale, c'è problema. Però può leggere il fogliettino. Non vale. Fino alla fine,
4: sì,
5: questa è la ricevuta per il ritiro dell'auto al tuo rientro.
4: Grazie.
5: Ciao,
4: grazie.
0: Ma cos'è questa sorpresa di stamattina, Marco?
4: Ok.
0: Beh,
4: scusa, eccoci. Perdonatemi perché sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ah, ecco.
4: Ho fatto una sorpresa a Giovanna. E quindi io l'ho mantenuto fino a mo', infatti lì mi ha chiesto dove vado e non glielo potevo dire, ho lasciato la macchina a Giuliano.
5: Infatti.
0: Bene, allora è una sorpresa con il giallo quella di stamattina.
4: Sì, ok, aspettiamo, ok, mettiamo qua, ok.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano.
6: No, oggi è Damiano dal divano.
0: Vabbè, sempre dal divano, sempre con la protezione del Vaticano.
6: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno caro.
4: Io non posso stare.
0: C'è anche Eleonora?
6: Sì, sta accanto a me.
0: Sta dormendo però.
6: No, è sveglia.
0: Si sveglia anche lei. Ah, buongiorno, siete tutti svegli stamattina,
4: Ah, eccolo, sì. Sì, devo fare intervista, ecco.
0: C'è Marco che
4: guarda, che parliamo senza.
0: C'è Marco che e stamattina
4: io praticamente sì, oggi sto un po' assente. Praticamente sì. No, sto all'aeroporto Damiano, sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ecco, sta al piccolo aeroporto di Fiumicino, non sta quindi a Pontina.
4: Piccolo, è il più grosso del mondo. Oggi non vado al lavoro.
0: Ah, quindi oggi niente. Quindi, a che ora parte il tuo aereo?
4: Parte intorno alle 8.
6: Ah, ma perché devi partire?
4: Parto con Giovanna, hai fatto una sorpresa, è affianco a me, comunque vi ascolta.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno per la partenza. Bene, buongiorno. Bene, bene.
7: Buongiorno.
4: Hai visto, è tornato Damiano.
0: Hai visto? Ma è una cosa stranissima. Ma quindi non si sa dove si va?
4: No.
7: No, sorpresa.
0: Non lo sai.
7: Cioè, lui lo sa, io no.
0: Ma, e allora noi lo sapremo lunedì, poi o quando lo sapremo?
4: No, anche no, sì, lunedì o anche domani stasera, se volete.
0: Vabbè.
4: No, perché lì al parcheggio, il signore che lavora al parcheggio mi ha chiesto dove scrivo
7: dove arrivate?
4: Io ho fatto, non posso dirlo.
0: Ah, ecco, quindi è stata questa. Bene. Allora, sono le 4:45 e 35 secondi.
4: Se io qua ce lo dico, sì.
0: Ecco.
4: Io lo dico. Okay.
6: Ma la canzone
4: La canzone la vuoi scegliere? Ma un testo? Vabbè, dai, scegli tu oggi, stamattina, dai. Perché tocca fare l'indovinello a Giuseppe.
0: Allora, la canzone la sceglie Damiano, vediamo, dai.
4: Senza dire il cantante, però. Un po' difficile, però, da Giuseppe.
0: Un titolo.
6: Come? Non so capace gli indovinelli. Cioè, nel senso, la canzone ce l'ho in testa.
0: Ah, non sai il titolo, però.
6: Allora, so. No, il titolo lo sai.
0: Se sai il titolo, vabbè, basta, no? Sono io che poi devo andare a indovinare.
6: Il titolo. Se ti ricordi, la canzone è facile.
4: Ah. E allora cambiamo titolo, allora, scusa.
6: Anche un figlio che canta come lui.
4: Ah, ho capito, dai, vabbè, è facile allora. Già ho capito. E qua parliamo della famiglia d'Alessio, qua parliamo.
6: No, è spagnolo.
0: È spagnolo.
4: Ah, Iglesias. Iglesias.
6: Bravo.
0: E allora sarà sicuramente la valigia sul letto, quella di lungo viaggio. Se mi lasci non vale?
6: Bravissimo. Io dico a mia nonna che non c'è sta più.
0: Vabbè, oggi
6: che era innamorata di Iuro.
0: Va bene, allora. Noi avremo il collegamento alle 6:50 ancora, oppure sarà troppo tardi, mi sa.
4: Era una vita con noi. Sì, possiamo aprirlo, certo, io sto all'aeroporto. L'aereo mio parte per le 8, quindi.
0: Sì, ancora.
4: Non c'è problema.
0: Magari
4: non
0: sarete,
4: c'è problema.
0: Sarete magari ancora in aeroporto. Bene, ragazzi. Allora, la valigia sul letto, quello di un lungo viaggio. E il brano che manderemo adesso. Se mi lasci non vale. E beh, voi rimanete in contatto tra di voi, poi noi ci sentiremo più tardi, va bene?
6: Va benissimo.
0: Allora, grazie. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias. Ciao ragazzi, a dopo.
4: Ciao, a dopo.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
2: Marta.
1: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
3: Io sono Carlo.
1: Carlo.
4: Io sono Federico.
1: Federico.
5: Io sono Giacomo.
1: Io Giacomo.
6: Io sono Beatrice.
1: Beatrice. Martina.
7: Io sono Martina.
8: E io sono Namal.
1: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa, che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
2: È stato quando siamo andati nella città.
1: Dici sempre il tuo nome.
2: Prima Marta.
1: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
5: Per me, quando siamo stati sul ponte, che siamo su. Sono Carlo.
1: Carlo, perfetto.
4: Io Federico, e anche per me nella città.
1: Nella città. Poi.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
1: è un problema.
6: E pensare a quella situazione.
1: Certo.
6: Un po' complicato.
5: Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
1: Nella città è il momento più dolente. Poi?
7: Io sono Martina, anche a me nella città.
1: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
1: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
2: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
1: sì,
2: perché comunque c'è meno spazio, quindi
1: percepisce gli ostacoli.
2: Percepisce meglio.
1: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
2: Molto, sì.
1: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. Un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
4: Federico?
1: Sì.
4: Allora, secondo me no,
1: sì,
4: però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
1: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
4: No, perché alla fine è solo la visione che c'è. Nel senso, non sei diverso da me, anche
1: quello
4: se
1: sicuro.
4: Hai una disabilità della visione.
1: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che con tutte le mie amiche che mi si innamoravo, dice: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1 grazie, alle prossime, ragazzi.
4: Grazie.
9: Tenero. Bonzi, bonzi, bo. Alle falde del chi.

cari amici e cari amiche, Spazi, il format radiofonico prodotto da Magina Radio Production e condotto dal sottoscritto Max Mollica e da Dino Super di Gemmano, con la maestrale regia del nostro Charlie Ballabio. Allora, staff tecnico completo come sempre e prontissimi per questo nuovo appuntamento molto ma molto interessante. Vi ricordo la nostra mail, che è Magina Radio

0: dove naturalmente sapete meglio di me, basta andare a cliccare sul like e farete parte integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica un'artista tutto tondo, molto brava, una cantautrice. Abbiamo in diretta con noi Morena Contini.
1: Ciao ragazzi, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Morena, i nostri amici radioascoltatori vogliono saperne di più di te. Raccontaci, quali sono stati i tuoi primi passi nel campo della musica?
1: Allora,

0: nell'aria.
1: Sì, allora, Venta nell'aria è un sogno. È un sogno di una terra lontana, il sogno di molti, no? Di voler andare al caldo, ai tropici. E io in questo sogno arrivo a Cuba e vengo rapita da un amore travolgente e appunto nei

0: brano dal titolo Canta la tua canzone. Morena, ce ne vuoi parlare?
1: Questo, nonostante il ritmo, che ho voluto scegliere proprio un ritmo un po' più incalzante, più rock, diciamo, parla di me. E forse è la mia parte rock questa. È un'introspezione. Io parlo a me e gli chiedo al mio io: esci fuori, fatti.

0: che vogliono veramente dire qualcosa e magari non riescono perché sono timidi o perché hanno un forte, diciamo, io che li tiene legati all'interno, e invece devono tirare fuori tutte le emozioni e lasciarle vibrare nell'aria.
1: Sappiamo che hai dei progetti importanti in corso.
0: Allora,

0: Quindi ho due bei progetti, uno con un gruppo di Roma e un altro invece con un gruppo misto, quindi i musicisti sono tra l'Abruzzo, uno di Campobasso e io che abito ad Ascoli e sono un'emiliana, quindi diciamo che copriamo il centro Italia. E niente, poi invece ho un duo acoustic, quindi chitarra e voce, con il quale facciamo serate live e si chiama appunto Due Acoustic. Facciamo ovviamente brani conosciutissimi e in più ci metto dentro qualche mia canzone, perché mi piace sempre far sentire al pubblico anche quello che io posso dire.
1: Grazie Morena, siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che per chi volesse scriverci può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre ricordatevi sempre dei nostri social, cercate la pagina Spazi. Come al solito passiamo la linea al nostro ospite per i saluti finali e la presentazione del brano.
0: Grazie a tutti, ciao Dino e ciao Max, grazie ai radioascoltatori e mi raccomando, se volete mi potete trovare su Facebook sulla pagina di Morena Contini e vi lascio con la mia canzone Canta la tua canzone.

0: Ed eccoci qua in questo ultimo giorno d'estate, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti
0: all'ultimo
1: Siamo
0: giorno
1: d'estate.
0: Siamo
1: già tutti svegli, già tutti operativi, già tutti pronti per questo ultimo weekend
0: d'estate.
1: D'estate, esatto.
0: Il capitano è al timone?
1: Eccolo.
0: Ah, non c'è il timone. Come...
1: Dove sei? Sta dormendo. Il capitano sta dormendo. Siamo in alto mare. Siamo persi.
0: Sei un po'.
2: Col pilota automatico.
0: Sei col pilota. Però vibra un po' la tua voce, capitano.
2: Il giro pilota.
0: Mentre la Gina arriva proprio bene, bene. Lei arriva un po'.
2: Ma Gina è una cantante, è una tenora.
1: Una tenora anche no, una tenora anche no, sono una donna, quindi sono un soprano, capitano.
2: Un soprano. Sta sopra, insomma.
0: È di sopra, sì, lei è sopra.
2: Secondo piano.
0: La mettiamo al secondo piano?
1: No, io preferisco stare a piano terra.
0: Sempre
1: pronta per uscire, per essere fuori.
0: Però vedi, al piano terra, se vengono le piogge intense,
1: io abito in collina, scivola lo stesso. No, sto scherzando, non è vero, non abito in collina. Però abito in una parte alta del paese, quindi anche se piove, c'è il giardino, mi piace stare a piano terra, è bellissimo d'estate, si sta bene.
2: Abita in una torre, Giuseppe.
0: Una torre, la torre di Raperonzo.
2: Che facciamo? Facciamo la Rocco.
0: Facciamo, giochiamo a scacchi.
2: Ci prendiamo la torre.
0: No, la torre quando fa la Rocco si sposta di due passi.
1: Allora, siamo a fine estate, ci ascoltiamo, visto che tra l'altro è anche un vino pugliese ed è un gruppo pugliese, ci ascoltiamo Estate di Negramaro.
0: Estate Negramaro.
1: Dai, ci sta, su, abbiamo detto che oggi è l'ultimo giorno d'estate.
2: Sono all'estero.
0: Beh, io non me l'ha mandato. Non me l'ha mandato.
1: Cos'è?
0: Mi ha mandato.
1: E cambia.
0: E ho detto.
2: Ha messo la canzone dello zecchino d'oro.
1: Dopo la mettiamo la mia dopo
0: estate,
1: dello zecchino d'oro.
0: Negramaro.
1: Adesso mettiamo prima estate.
0: Stamattina se me la manda quest'estate. Vediamo se la manda. Eccola, sì, l'ha mandata stamattina.
1: Eccola.
0: Estate.

0: E invece vorrei non finire mai, insomma, quest'estanno, in quest'anno veramente volevamo che l'estate finisse presto, perché era
1: invece mi sa tanto che lo speriamo tutti quest'anno,
0: quest'anno.
1: E comincia veramente ad esasperare questo caldo. Vabbè, oddio, un po' adesso si respira, dai, la sera adesso almeno da noi è cambiata, però durante il giorno andare a scuola, lavorare, si sente ancora tutto il peso.
0: Beh, diciamo che almeno in questi ultimi giorni. Ma capitano
1: da
0: che...
1: noi, adesso lì a Milano sicuramente farà più fresco, ma sì, qui da noi è ancora molto caldo.
0: Che ha fatto la Juventus ieri sera? Che io non ho sentito la partita perché mi sono...
2: No, neanche io. 5-0, 5-0.
0: 5-0, vedi che bello.
2: Ma quella è una squadra, è una squadra che era decima nel loro campionato olandese.
0: Vabbè, però fa presupporre.
2: Però, diciamo, da fiducia a chi fa
1: una partita facile, allora.
0: Bene, sì. Allora, com'era la storia del brano? Casca la terra?
1: Gira la terra, la mia canzone per bambini, ma era bellissima, bellissima. Maria Vittoria che la canta è una bambina meravigliosa, la saluto con tantissimo affetto, perché lei è così genuina, fresca, umile, semplice, e quindi era, cioè, forse questa ispirazione me l'ha fatta venire proprio lei, osservandola. Non poteva cantarla un'altra persona se non lei.
0: Allora, come dobbiamo cercarla?
1: Gira la terra.
0: E secondo te esce già così, oppure dovrebbe scrivere il nome?
1: Sì, dovrebbe uscire. Prova a mettere anche Gina Valmieri. Gira la terra, Gina.
0: No, perché con Gira la terra.
2: Prova, gira tu. Quella...
0: Giro la terra.
2: Gira tu. Gira tondo.
0: Allora, vediamo con Gina. Con Gina la terra. Ho detto Gina la terra, no? Vabbè.
1: Gina gira.
2: Gigi.
0: Con Gira la terra ci dà. Vediamo un po'. Gira la testa, la villa di San Gemmo. No, ci dà.
1: Gira la terra, non gira la testa.
0: Ma...
2: Gira
0: la testa
2: mia. Gira la testa, un'altra canzone. Gira la terra, novità,
0: brano. Gina Palmieri. Te l'ha dato su.
1: Eccola.
2: Aio.
1: Senti quanto è carina, capitano.
0: Ha scritto pure novità. Vabbè, gira la terra.

0: Oh, una bella R moscia c'ha la bambina.
1: Poverina, no, non ha la R moscia, ma Vittoria porta un apparecchietto fisso ai denti che non poteva togliersi per incidere, ah. E quindi ovviamente influisce un pochino sulla pronuncia del testo, ma ragazzi, cioè, è così genuino, per quell'età, cioè, insomma, è una cosa così frequente che ho preferito, quindi, insomma, che diventasse anche caratterizzante nel brano.
2: Quindi, praticamente alla francese.
0: Alla francese,
1: esatto, esatto. Vabbè, abbiamo girato un micro reel, un piccolo reel dove, insomma, proprio lei poi, insomma, lei interpreta la canzone, poi a un certo punto, quando gira la testa, comincia a girare anche lei, no? Che alla fine finisce quasi per svenire, no? È entrata nella cosa in maniera veramente genuina, bella, bella, bella. Le mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto anche agli altri ragazzi che le hanno aiutata nelle parti corali, e saluto anche il mio amico arrangiatore chitarrista bravissimo Luigi Pistillo, ne approfitto.
0: Ecco qua.
1: Bravi, perfetto. Bravi tutti, una gran bella squadra.
0: Ecco qua. Bacio.
2: Bacio.
0: E allora così, l'ultimo giorno d'estate, poi arriverà st'autunno, che secondo alcuni non sarà poi tanto freddo. L'autunno.
1: Beh, io, se ancora qualche giorno fa caldo, insomma, che non c'è vento, così un'altra puntatina alle Isole Tremiti me la farò ancora ad ottobre, perché, insomma, diciamo che qualche giornata ancora calda. Io mi sono sposata nel 1996 e il 12 di ottobre, quindi era il 12 di ottobre, c'era caldo esattamente come adesso, talmente tanto caldo che il pomeriggio andavamo a fare le foto sul mare, quindi diciamo che è uno standard abbastanza ancora presente. Quando è nata mia figlia, che è nata anche lei, una coincidenza pazzesca, il 12 ottobre, di 7 anni dopo, fu l'estate del 2003, io non so quanti di voi se la ricordano, ma fu veramente l'estate più calda del millennio, io non me lo dimenticherò mai,
0: sì,
1: anche perché ero incinta. Fu un'estate terribile, dal 15 di maggio al giorno che è nata mia figlia, cioè il 12 ottobre, la temperatura non è scesa, ha oscillato tra i 37 e i 45 gradi.
0: Però
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Quindi secondo te quest'anno è stato più fresco?
1: Secondo me è meno caldo del 2003, per me resta ancora quella l'estate più calda degli ultimi, che io ricordi, che io ricordi sicuramente. È stata un'estate calda, ma secondo me, diciamo, più che altro è stato un po' più lungo il caldo, no? Perché si è trascinato anche a settembre, eccetera. Però io mi ricordo estati, cioè ho dei ricordi di estate più calde, sicuramente.
0: Secondo gli esperti invece è stata questa, l'estate più calda, che sarà la più fresca dei prossimi anni.
1: A posto, allora, insomma, possiamo. Senti, io il ricordo a pelle è questo qua. Io mi ricordo proprio che guardavo le temperature, che mi segnavo i gradi, insomma, perché ero incinta, quindi avevo questa premura. Per me quell'estate lì fu più calda di questa. Però, insomma, se l'andazzo è questo, diciamo che se non è questo, magari sarà il prossimo, sarà la prossima,
0: vedremo,
1: a quanto pare.
0: Adesso quindi,
2: andate tutti quanti all'equatore, vedete che fresco che c'è.
0: All'equatore c'è fresco.
2: Sì, sì. No, mi lamentate, fa caldo, sì, ma quando andavo in Africa, altro che caldo.
1: Mamma mia.
2: Là non lo potevi dire caldo, là ti squagliavi e basta.
0: Là ci sono i 50 gradi del giorno.
2: Non ti avevi neanche la forza di dire ma fa
0: caldo. E quindi però l'equatore, il caldo c'è dalle 6 di mattina alle 6 di sera, non
1: è diviso a metà giornata, esatto.
2: È come casa tua, fa sempre caldo.
1: Perché fa sempre caldo a casa tua?
2: Vicenza, la casa di Giuseppe sta su un confine equatoriale.
0: Sì, vabbè, è sull'equatore, fa sempre caldo. No, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
2: È il luogo preferito della malaria, ci sono tutte le zanzare del mondo, si concentrano nel giardino di Giuseppe.
0: Mamma mia, questa
1: è una canzone che si chiamava Sui Canali, che andava di moda. Aspetta, forse era
2: internazionali, come si chiama?
1: Dei Toto, può essere.
2: Fanno i raduni.
1: Però non me la ricordo, non mi ricordo com'è.
0: Quale? Quella del...
1: quella di Toto. Mi ricordo che c'era una canzone che andava molto di tendenza quando ero ragazzina.
0: Sì.
1: Che si chiamava Africa.
0: Africa, sì, sì, di Toto.
2: Africa per sé.
0: Sì, sì, c'è. Vediamo se la troviamo.
1: Vediamo se c'è. Abbiamo detto di rispolverare un po' di canzoni anche vintage.
0: Eh sì, ho visto che... Allora. Allora, Toto.
2: Toto calcio.
0: Non Toto Africa.
2: Toto Africa.
1: Vediamo se ce la trovo.
0: Eccolo qua. Eccolo. Facciamo partire subito.

0: 5:36 e qualche secondo e abbiamo ascoltato Africa dei Toto, ma ci sono anche altri brani.
1: Sì, quanti ricordi della mia adolescenza. Beh, ogni tanto questi tuffi nel passato sono belli.
0: Certo.
2: Sì, andiamo in apnea.
0: Sì, andiamo in apnea. Andiamo in apnea, andiamo sott'acqua.
2: Andiamo sott'acqua nei nostri ricordi sommersi dalla catasta dei nostri anni. Ma perché è così bello? Io certe volte mi trovo bello che uno cresce perché si sente più sicuro, si sente più, come lo dire, ha un bagaglio di esperienza maggiore a disposizione, no?
0: Certo, quando uno cresce una cosa è essere bambino.
2: Ma noi non invecchiamo, noi ci alziamo di livello.
0: Ci alziamo di livello.
1: In realtà in vecchiaia ci si abbassa di livello. Dicono tutti che si diventa più piccoli, più bassi. Quindi.
2: A me mi dite, ma che fai? Cresci sempre tu? 1,90, ma cresci sempre tu? Ma non.
0: Quando avrai 120 anni scenderai di qualche centimetro.
1: Per forza.
2: Tu hai 120 anni e che è Mosè? Io morirò secondo me a 88 anni.
0: Si
1: a 88 anni, una buona età.
2: Ma quando poi faccio il fantasmino, è più bello poi il fantasmino.
1: Ma no, ma gli anni si è ben portati, in vecchiaia ci si gode di tante cose. Io domenica andrò a un compleanno di un mio amico che compie 90 anni, di un signore che compie 90 anni, che è una persona, guarda,
0: giovanissima.
1: Giovanissima in tutti i sensi proprio, cioè, conosco tanti giovani che non hanno la testa e la mentalità di questo signore che io adoro. Appassionato di arte, di musica, di tutto, un giocherellone, e si cura tantissimo il suo aspetto, ci tiene tantissimo. E quindi l'età è assolutamente relativa.
0: Come diceva Cinquetti, non ho l'età.
1: Guarda che poi a scuola questa cosa la vedo ancora di più, il mio lavoro mi fa osservare molto questi aspetti, io vedo tantissimi giovani molto vecchi dentro e invece tantissimi colleghi anche adulti che giocano come bambini con i ragazzi, quindi è tutto molto soggettivo e tutto dipende molto dal carattere, dipende da come si sceglie di vivere, secondo me insomma è un discorso infinito questo sugli anni.
0: Gli anni
2: dipende dalla filosofia che uno sposa,
1: certo, sposa. Certo, per questo
2: tu cosa sposi, Giuseppe? Tu cosa sposi?
0: Io la filosofia non mi piace come sposa.
2: Non ti piace la filosofia? Ci piace un filosofo
1: che invece no. fa tanto.
0: No, scherzi.
2: Ma sì, a una certa età bisogna mollare il freno, bisogna essere più. Io dico,
1: bisogna godersi la vita, le cose belle.
2: Impermeabile. E poi uno
1: sono d'accordo.
2: Uno deve essere sempre un interesse, un hobby, come volete chiamare voi. Ma ci resta sempre un interesse, che quando ti alzi la mattina devi avere sempre qualcosa che ti passa per la testa, diciamo.
0: Certo.
2: Non devi avere vuoti nella testa.
0: Noi vuoti no.
1: Devi essere sempre impegnato, sempre proiettato, ti devi svegliare tutte le mattine con una piccola motivazione, anche piccola, ma devi averla, te la devi cercare, la devi costruire, insomma. La vita è una cosa preziosa. Non siete d'accordo?
0: Sì, d'accordo, d'accordissimo. Ogni giorno bisogna...
2: La vita è 95.
0: La vita è 105, mi pare.
1: Giuseppe, mi sa che è venuto fuori un, non so se l'ho solo letto come, però visto che c'erano dei commenti e mi sono un po' incuriosita perché non tutti erano positivi, sono curiosa di ascoltare se c'è già disponibile sulle piattaforme la versione di Mina,
0: sì,
1: di Pino Daniele di Vento di Passione.
0: Sì, mi pare di sì. Allora, aspetta.
1: Provo a cercare un po'. Sono curiosa perché ieri ho letto tante, insomma, sotto un post, insomma, delle notizie molto contrastanti. Allora, insomma, siccome non l'ho ancora ascoltata, ne approfitto e mi faccio un'idea mia.
0: Allora, Mina, vento di passione. Mina.
2: Quante passioni aveva Mina? 20?
1: Tante, troppe.
2: 20 passioni, quella abita a Lugano, io abito in Svizzera.
0: Eccolo.
2: Hello.
0: Nuova uscita, vediamo se ce la manda subito.
2: Non
0: ce la manda subito, aspetta un attimo.
2: Manda.
0: Perché non ce la... Fly, ecco, ce la mando.

0: Vento di passione, che poi
1: interpretazione molto discutibile, capisco la querella.
0: Sì, che poi era pure una telenovella, verso Vento di passione, una volta.
1: No, questo non, sì, forse c'è ragione. Sì.
0: tanti anni fa.
1: Bravo, tantissimi anni fa, vero?
0: Però non so,
1: ricorda anche a me qualcosa,
0: se la sigla fosse di Pino Daniele, però il brano è questo. Beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Beh, insomma, l'abbiamo ascoltato, non discutiamo, va? No, va, va. Lasciamo correre, ognuno si fa la sua idea. Perché, insomma, Mina può essere un gigante, però, insomma, poi l'interpretazione è sempre una questione di gusto, quindi io poi da cantautrice ovviamente darei una flesciata a favore di chi scrive i brani, e quindi, insomma, diventa un po'...
0: diventa
1: meglio ascoltare qualcos'altro.
0: Bene, da te il B&B è pieno oggi o è vuoto?
1: No, il mio, domani ho gli ultimi ospiti, domani, e poi chiudo per insomma ritinteggiare un po', per fare un po' di cose, e poi riaprirò in primavera. Io apro solo d'estate, lo sai, no? Perché quindi inverno vado a scuola, quindi... E quindi abbiamo gli ultimi ospiti domani sera, e poi se ne parla, ma ad aprile, insomma, quando riapriamo ad aprile,
0: quando
1: ritorno, poi mi dedico alla scuola, sto lavorando al mio nuovo disco, ho bisogno di tempo per buttare giù tutto quello che mi frulla nella testa in questi giorni, in questi tempi. Adesso vabbè, uscirà il mio singolo nuovo, se tutto va bene, a fine ottobre, Marie, che uscirà tra l'altro in due lingue, in italiano e in francese, quindi andrà anche un po' sul mercato francese.
0: Quindi questo intermezzo di Gira la Terra è stato un intermezzo così, ecco.
1: Sì, no, perché mi sto dedicando anche alla produzione di canzoni per bambini, è stato il primo singolo di una serie che verranno fuori anche nei prossimi tempi, quindi mi affascina tantissimo questa cosa, perché poi quando cerco canzoni da far cantare ragazzi e bambini faccio sempre difficoltà, perché ci sono solo quelle dello Zecchino d'Oro, insomma poca roba disponibile, ben arrangiata, e allora insomma ho detto, ma sì, vado ad impinguare anche io un po' questo ambito, questo perché è bello, insomma. Certo. È bello far cantare i bambini, sono belle esperienze.
0: Certo.
1: E quindi ad ottobre, fine ottobre, massimo una settimana di novembre uscirà il mio nuovo singolo, e poi lavorerò a tempo pieno per il disco, per l'LP che vorrei far uscire nel 2027. Quindi
0: il capitano si ricorda il coccodrillo come fa?
1: Sempre live, come l'altro, come ci attraverso, però insomma abbiamo dei brani nuovi bellissimi, che insomma hanno bisogno adesso di tempo per essere, sono già tutti pianificati, però insomma devo ovviamente decidere gli arrangiamenti.
0: Ecco, vabbè, man mano poi si farà.
1: Sì, è quello il bello.
2: Arrangiamoci tutti.
0: Arrangiamoci. Allora.
2: Comunque non paghiamo il bollo, Ale! Peppe non pagherà il bollo, quest'anno Peppe non pagherà il bollo. Il capitano non pagherà il bollo. Cosa? Non l'abbiamo... Bollate, andiamo tutti a bollate!
0: Non l'abbiamo mai pagato noi il bollo, vabbè, comunque. Gina c'ha la macchina che paga il bollo?
1: Sopra... Io la pago comunque, io pago sempre tutto, sono sempre sfigata. Perché in tutte le situazioni supero sempre, devo pagarmi sempre tutto, insomma. E vabbè.
0: Vabbè. Allora,
2: c'è qualche cavallo, libera qualche cavallo.
0: Togli qualche cavallo e vedi che non paghi.
1: Esatto, devo ammazzarne qualcuno.
0: Ammazza i cavalli della macchina.
2: Li facciamo alla griglia i cavalli.
0: Allora, un brano e poi avremo l'ora tripla stamattina. Perché
1: Ma l'hai già scelto?
0: No, non ho scelto io ancora.
1: Ah, non l'hai già scelto. Allora,
2: Giuseppe è un leone, non sceglie.
0: No, se vuoi scegliere.
1: Allora, mettiamo un brano sempre un po' retro. Raff, un brano che mi viene in mente e che si ascoltava molto quando ero ragazzina, era Inevitabile Follia. Vediamo se c'è.
0: Sì che c'è. Inevitabile Follia.
1: È quella di di non pagare il bollo solo per il 2027. Era un'evitabile follia.
0: Sì.
1: Evitabile perché, insomma, che sia una bella mossa di campagna elettorale l'hanno capito anche, l'ho capito anche mio figlio che c'ha 12 anni.
0: Ah, eccolo qua.

0: Inevitabile follia, e purtroppo
1: bello questo brano.
0: Inevitabile che il tempo va via, purtroppo.
1: Inevitabile che il tempo passi.
0: Sono 5:54, mi pare. 5.
1: Eh sì.
0: 5:55 e 46 secondi. Addirittura rischiamo di prendere l'ora quintupla.
1: Wow,
0: per un, secondo l'abbiamo persa.
2: Giuseppe,
1: mannaggia.
0: Un secondo abbiamo perso.
1: Facciamo venerdì prossimo, dai.
0: Venerdì prossimo, che sarà il 25 settembre, quindi saremo
1: 25 settembre, l'ultimo weekend settembrino.
2: Anche settembre va via e arriva ottobre, le ottobrate.
0: Le ottobrate. Allora, sei pronta per la l'ora tripla?

0: Vabbè, è arrivata anche per oggi l'ora tripla, ragazzi.
1: E anche oggi abbiamo fatto il triplone.
2: Il triplone alle 5 e alle 6 del mattino, il mio più grande sacrificio umano.
0: Vabbè, però per l'estate te l'abbiamo lasciato.
2: Sì, l'estate era impossibile.
0: C'erano le persone l'estate, che dormivano.
2: Quindi... Sì, d'estate mi fanno le recensioni su Booking e dicono: siamo in una casa di matti.
0: Siamo in una casa vicino la mattina verso le 5:55 sentiamo l'ora.
2: C'è una matta. C'è una matta che comincia a fare
1: male. Ma in questa casa prima chi ci abitavano?
2: No, è sempre casa mia. Il B&B è pieno terra di casa mia. Io abito a pieno di sopra, però ovviamente insomma se ti metti a fare queste robe si sente. Però io quando sono in diretta in radio vengo giù quando non abbiamo ospiti, perché sono più comoda, così lascio dormire in pace mio marito e mio figlio. E quindi insomma d'estate ci sono loro, non
1: ma
2: posso scendere.
1: Puoi andare in Calabria, quindi... Giuseppe, in Calabria la casa di Giuseppe quando fai l'ora tripla, perché lui ha insonorizzato.
0: Non si sente per 100 metri.
2: Però sarei curiosa di sentire la loro opinione in merito.
0: Ah, dell'ora tripla?
2: Sì, è della mia ora tripla.
0: Bene, allora ragazzi, siamo quasi verso la fine. Tra un po' arriva Philip Simax.
1: Ma come mai? Come si chiama? Jack Daniel. Non ha chiesto nessun brano oggi.
0: Oddio, l'abbiamo dimenticato.
2: Oh, è vero, Dennis.
0: No, ragazzi, non posso. No,
2: no. Per vago, Dennis, vedi se non ci fossimo noi.
1: Ma Dennis non ha mandato.
2: Senza il buongiorno di Dennis non si può. Ciao Dennis, ciao. Intanto ti salutiamo noi.
0: No, ma facciamo sentire il saluto di Dennis, anche se non ha richiesto brani. Però dobbiamo fare che facciamo? Non lo sentiamo?
2: Sentiamo intanto il messaggio.
0: Almeno il saluto, tanto.
1: Diamo il salutone.
3: GIF sticker, pulsante. Allora. GIF componimento fotocamera. Condividi media. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Eccolo qua.
3: Registrazione bloccata. Invia messaggio vocale.
0: Però vi saluta, infatti, fa il saluto di capitano.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un salutone a te, Giuseppe. Un salutone a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina, che ci sarà altro, insomma, ecco, bene. E che dire? E beh, dai, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse, insomma, scegliere e metterlo in brano, insomma. Bene, vi ringrazio e auguro un buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente, e così. Ok, ciao.
0: Ciao caro, noi ti mandiamo Dolce Vita, così il brano col quale chiudiamo stamattina, e poi ascolteremo la replica di Philip Simax, questo grande showgirl, eccetera. Bene ragazzi, ciao Gina e ciao capitano, buona giornata. Arriva.
2: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a Dennis e a tutti voi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao. Okay.

0: popolo della radio.
1: Abbiamo perso Marco. Ho perso Marco, ma chi è con noi? Ma noi l'abbiamo detto già.
2: Io ho già detto in privato, è difficile perché lui saprebbe intervistarsi da solo.
0: Eccomi. Ragazzi, welcome.
2: Welcome. Ciao amore, come stai? I love you.
0: Amore, io benissimo. Per i presentatori che non sto nelle loro non hanno la TV a casa, mi presento, sono Philip Simas, ormai ho 32 anni, sono una fregna e faccio Miss Italia.
2: Posso dirti che sei bellissima?
0: Amore, ma cosa mi stai? Guarda che io vengo a Roma e mi offri da bere, te lo dico. Mi stai innamorando, te lo dico, devi stare attento.
2: Ma mi dice, ma se ti innamori mi dice anche I love you?
0: Ma di più, amore, quello lo dico già agli amici.
2: Amore, cuore
0: lo
2: di
0: dico
2: panna.
0: Già gratis, amore, quello.
1: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Philip Simas. 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490 e Philip Simas sarà con voi. Allora, Marco.
2: Allora, tanto da dire. Ballerino, coreografo, performer, etico e anche autore. Sì. È vero che sei nato in Bulgaria?
0: Assolutamente, sono nato in Bulgaria, precisamente a Sofia, la capitale. The capital.
2: Ah. È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
0: Scusami, amore, ho sentito New York, basta.
2: Sì. Hai perfezionato te stesso, le tue capacità a New York?
0: Sì, amore, alla Broadway Dance Center School. Diciamo che ho fatto la danza, non l'inglese. Devo ancora perfezionare.
1: E vabbè, c'è sempre.
2: È stato uno dei volti iconici di Ciao Darwin con Paolo Bonolis.
0: Assolutamente, amore, a farla pazza per Paolo Bonolis.
2: Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare questa sera, ladies and gentlemen, steady innovation, rullo di tamburi, il grande e unico Philip Simas.
0: Eccomi!
1: Eccolo, un applauso!
0: Fatelo bello, fatelo sincero, fatelo vero! Anche se siete in macchina! Giù le mani dal volante, batti le mani, cazzo!
1: Bene.
2: Sei unica, ma posso sapere che questa sera, sono curioso, come sei vestita?
0: Amore, ma perché devo essere vestita? Tanto non è videochiamata, no?
2: No, ma no, se no. Sei spogliata è meglio. Tanto per sapere.
1: Poi io non
0: ti
1: vedo lo stesso.
0: In verità io sto facendo danza perché oggi sono su a Milano. Dunque sono vestita molto street oggi. Tutta nera, tutta bella, tutta bionda.
2: Peccato che siamo lontano, sennò ti vieni a trovare.
0: Mamma, vieni, sei te che fai tutta l'amica amica, poi non fai più niente.
2: No, devo tre ore di treno, però Giuseppe, lui è più vicino a te perché sta a Milano stasera.
0: Ah, vieni Giuseppe.
2: Giuseppe, lo vai a trovare.
0: Andiamo al Giascavalli,
1: Cucci. Il problema è che io mi devo alzare alle tre, non ce la faccio, perché io dopo devo...
0: Ma amore, ma che cazzo ti devi alzare? Devi fare after, amore, stai a Milano, qui a Milano si fa after.
2: Devi fare after, non devi dormire.
0: Il giorno e la notte.
1: Il mio programma va in onda tutte le notti alle 4, quindi insomma 4:30, quindi.
2: Ma per una volta vado da solo.
0: Cavalli, un po' di Bob Sinclair e facciamo un po' così, Cucci, non aver paura, andiamo nei bagni che c'è più acustica.
1: Allora
2: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni?
0: Sì.
2: Dopo aver visto il film Honey.
0: Yes.
2: Cosa ti ha spinto a capire che il movimento sarebbe stato la tua lingua principale?
0: Allora, è stato perché praticamente mi è uscito proprio naturale. E secondo me, quando a te ti esce una cosa naturale, vuol dire che va benissimo, qualsiasi cosa è. Io ho trovato la danza e non ho dovuto fare, lasciami intendere, fatica, ma mi usciva proprio a farmi stare bene, senza pensieri, e proprio cambiare la giornata. E allora da lì ho detto, ok, questo linguaggio mi piace, è per me.
2: Grande, bellissimo. Ma sei fidanzato?
0: No, amore, ma non so, ma oggi è mitico, siamo su Radio 100, cioè l'ho capito, amore.
2: Ma siamo su 100 perché qua l'Italia vuole sapere di te. Allora, c'è chi mi ha detto, mi ha chiamato oggi, mi ha detto conosco Philip Simas.
0: Ma che brutta falsa che sei, sarà stata la Simone.
2: Ti giuro, no, Simone, allora salutiamo.
0: Simo, io ti amo, è la mia sister, ma è lui che fa quelle domande, guarda, così schiette, maledette.

0: sette, perché lui è riverente, io lo amo.
1: Allora infatti lo possiamo salutare in diretta, salutiamo Simone.
0: Ma certo,
1: Di Matteo,
0: pure io lo amo, è la mia artista.
2: Ecco qua,
1: grande.
2: Ecco, Simone, un applauso a te.
1: Bravo. Grande Simone, infatti è Simone che ci ha fatto conoscere, tu lo sai?
0: Sì, lo so, perché lui mi ha detto: amore, non fare niente, perché ha già trovato due persone stupende, vai, non dir di no, se no ti ammazzo. Io, ok, amore, cioè il mio stimo è così.
2: Il bello di Simone.
1: Allora Simo mi ha detto: facciamo Andrea Candeo, Philip Simas e Aristide.
0: No, vabbè, Aristide è top, amore. Tu sai
1: cosa sentito
0: hai
1: oggi,
0: detto, Aristide?
1: Sì, cosa?
0: No, perché ti spiego, perché lui sai che lui è un pantologo, che cazzo è, aspetta,
1: sì.
0: Quello che vede le cose egiziane.
1: Sì, è tipo Harrison Ford.
0: E io ho fatto una delle domande, cioè più iconiche, e io glielo dico già, di guardare il podcast, che poi dopo ne parleremo, lo so, ma proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per farti capire quanto sono bionda, lo guardo e gli faccio: ascolta Aristide, tu so che c'è una carriera esorbitante, c'è un sacco di lauree, dato che tu sei stravanti anni luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti? Tipo lui mi ha fatto una faccia. Perché eravamo in diretta, mi ha mandato a fare in culo, però il mood era però è stato carinissimo, perché mi guarda e mi fa: ognuno può avere le proprie risposte, io ti dico da una persona che studia, come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok puoi pensare quello che vuoi, io ti dico la verità. Io l'ho amato. No, mo, stupendo Aristide. Ma poi anche il più bello d'Italia, Andrea Candeo, è stupendo anche lui, amore.
1: No, vabbè. Però guarda, tra tutte e tre, io, che non me ne tolga nessuno, posso metterti al primo posto.
0: No, amore, guarda, io ti dico la verità, io Andrea Candeo, perché guarda, per come è stato sincero, perché lui mi è arrivato tipo strabello, limpido, molto coreano, cioè nel senso che si è messo le creme, stupendo, top 10. Lui, io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che noi stavamo parlando di uno stesso chirurgo per farci il filler.
1: Sì.
0: E io da bastarda, Fagnani, delle belve,
1: come sei cattiva, no? Però
0: lo guardo e gli faccio: ma amore, ma oggi cosa ti sei fatto alla faccia? E lui mi guarda e mi fa: vitamine. E io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è il filler. Io, amore, stupendo anche lui, amore.
1: Ma l'hai fatto anche del filler?
0: Sì, amore, io lo amo.
1: Sì, abbiamo fatto un'intervista la settimana scorsa con lui.
0: Lo so, amore.
1: Design.
0: Ma parliamo di me, basta parlare degli
1: allora,
0: altri.
1: Allora, parliamo di te.
0: Dai, avete voluto,
1: allora, le tue esperienze in America. Amore, tu è vero che hai vinto una borsa di studio a New York?
0: Io, amore, da uno dei coreografi che io guardavo da YouTube. Tu pensa.
1: E raccontami di quell'esperienza, la tua borsa di studio in America.
0: Allora, è stata molto bella, perché ti spiego, perché io praticamente quell'anno lì ho proprio iniziato a fare l'accademia di danza, proprio mi sono proprio, diciamo, messo dentro proprio forte su quella dedizione lì della danza.
1: Mentre mi racconti la differenza tra il ballo italiano e quello americano.
0: Allora, non c'è, ti spiego, non c'è molta differenza, ti parlo di stile o di attitude, è molto, diciamo, proprio la cosa proprio più lampante è che là puoi lavorare, qui in Italia purtroppo non c'è, faccio un esempio per un ballerino, una partita IVA o qualcosa proprio per lavorare di danza, capito? È più, sarà sempre vista qui in Italia a oggi, sempre come una passione, capito? Invece lì in America è visto molto proprio come lavoro, capito? Tipo se tu vai in America e dici: no, guarda, faccio il ballerino, loro dicono: ah, ok, figo, ma di cosa? E tu per dici: guarda, sono più per showman, per show o per live di qua e di là, e la gente anche comune prende molto più attitude, questo recepisce meglio la vita da ballerino. Invece in Italia, se tu dici: guarda, io faccio il ballerino, loro ti dicono: ah, ok, che lavoro fai? E tu: no, faccio questo. Cioè, capito? È proprio quella lì la differenza, secondo me, che ancora oggi bisogna un attimo puntare di più, solo quello. Poi ormai diciamo che con il social, diciamo proprio anche l'unità molto, sembra una cosa banale, però a oggi uno per andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni 2000, andare a New York era la grande mela, era il sogno americano, capito? A oggi andare a New York con, faccio esempio, 500 euro, se fai bene i calcoli, vai, fai il volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
1: Certo, è vero.
0: È molto più, diciamo, è molto più easy, molto più connect, ecco. Tra, anche se siamo distanti, però sembra molto che siamo molto vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me a oggi, ancora tuttora, è questa cosa qui, che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me lo è, capito? Come dire, certo. Faccio un esempio, un atleta fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino, è vero, lavora, faccio un esempio per il tour, faccio un esempio di Annalisa, quei 3 mesi, va bene, sì. Però lui, faccio un esempio, c'ha la preparazione di 2 mesi prima, ogni giorno è tutta dedizione, ogni giorno deve andare in palestra,
1: comunque
0: deve sempre aggiornarsi, deve, cioè, diciamo che si deve sempre fare il culo, è proprio un atleta, la certo. Si intende proprio come pensiero, è molto atleta.
1: Certo, ecco. Certo, certo.
0: Usa quella roba lì.
1: Oggi parlavo con un radioascoltatore e veramente mi ha detto: sì, conosco Philip Seymour, l'ho visto a Ciao Darwin.
0: Sì.
1: E da là mi è venuta in mente una domanda. Ho detto: lui ti conosce, ma se dovessi descriverti, no, con una frase breve, chi è Philip Seymour? Per chi non ti conosce, che stasera ti sta ascoltando?
0: Allora, Philip Seymour è... Madonna, che brutto però parlare a terza persona, però adoro, perché sì, mi sento dai. Già tipo uno che è già morto come Sofia Loren, quegli attori che hanno già spaccato, hanno già preso 3 Oscar, uguale io, 3 scoreggi, amore. Però Philip Seymour è quella persona che è sensibile alla vita.
1: Sì.
3: Alla mano.
0: A delle cose.
1: Bello.
0: Questo è Philip Seymour, perché secondo me la vita, parere mio, per come la prendo io, è prendiamola leggera, cioè non soffermiamoci sempre sulle cose negative, però capiamo cosa veramente ci piace e cosa no, e su quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre aver paura che qualcosa diventi negativo, cioè se devo fare un'esperienza io me la godo fino al massimo, capito?
1: Certo, certo, certo.
0: Certo.
1: Poi volevo farti una domanda, perché poi solo oggi, leggendo, ho visto, non lo sapevo, che tu hai lavorato nei video artistici con Caparezza, Giusy Ferraro,
0: sì,
1: David Game,
0: sì,
1: Annalisa,
0: sì.
1: E sì, Mina, sì. E Adriano Celentano.
0: Sì.
1: Qual è il segreto per trasmettere l'energia della danza attraverso uno schermo? E raccontami di queste collaborazioni con tutti questi artisti molto importanti.
0: Allora, ti dico la verità, parere mio, uno sì. Che allora, un vero ballerino, i videoclip è proprio una cosa, parere mio, lasciami intendere, banale, nel senso, è quella cosa, perché non fai quello show, non hai, hai quello spazio libero, allora ti dedichi nei videoclip. Io i videoclip li ho fatti proprio per darmi supporto, darmi quella cosa se mi piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella cosa, ok, devo fare il concerto di Annalisa, faccio un esempio, nel 2027, sì. A oggi loro, i registi, per alcuni a novembre fanno già i videoclip per quelli di Sanremo. Dunque uno dice: ok, io mi porto avanti, conosco quel regista o faccio quel casting, ma non è quella roba che tu dici arrivo per fare il videoclip. Non so se mi sono fatto capire.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Cioè, io ti dico, il videoclip io volevo proprio capire, perché da quel video che io ho fatto di Honey, sì. Quel film di Honey, volevo proprio capire se era veramente così. Effettivamente non è così, nel non senso. Che ti spiego, perché Honey è un film, dunque ovviamente, che si parla di lei, dove fa il videoclip, dove fa tutte le sue robe di qua e di là. Effettivamente il videoclip in Italia, io ti parlo, sì. È visto ballerini come contorno, nel senso, se ci sono è come che non ci sono, o c'è quell'artista proprio che danno i pugni in faccia, che ti parlo a oggi c'è, sì. Ma quando li ho fatti io era proprio visto come un contorno. Infatti la cosa che poi a me non era piaciuta, ma una cosa mia, lì sono proprio gusti, è che tu per esempio ti facevi 2 giornate, poi effettivamente nei videoclip ti vedevi tipo 30 secondi dove mettevi il dito sul naso e dicevi: ma io devo fare sta roba, amore?
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: già
1: sì.
0: Non mi si vede una sega, più certo. Mi si vede quando rutto, cioè porca puttana.
1: Lo so.
0: Solito è sempre così. Dunque è certo. Una cosa che ti deve piacere, tutto una cosa che ti deve piacere, secondo me, la vita
1: dai.
0: Anche dei videoclip.
1: Certo, certo.
0: Diciamo.
1: Certo.
0: E io è la cosa bella che a me è sempre piaciuto di me, nel senso buono, ma delle persone, faccio un esempio, intraprendenti, è quello non di vedere le cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, io da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto adesso che cazzo faccio, che schifo, mi sento bene. No, ho detto ok, cambiamo. Non ti piace stare davanti alla telecamera? Prova dietro. Infatti poi io ho fatto il regista dietro. Infatti io ho fatto tutto il videoclip di Wanda Fischer, favolosa. Certo. E da lì io ti dico, mi è piaciuto di più stare dietro, perché lì proprio capisci cosa vuole l'artista, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscita una cosa più che mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
1: Come ti vedi nel ruolo da presentatore adesso, che tu, se vuoi parlarci del tuo programma,
0: certo,
1: il tuo podcast,
0: allora io adesso
1: che adesso fa... quando partirà, so che hai registrato.
0: Allora parte, questa domenica, okay, alle 4 su YouTube e su Spotify. Okay. Su YouTube sulla mia pagina, che è Philip Simaz Real, e invece su Spotify Philip Simaz con il podcast Amo Racconta.
1: Okay.
0: Perché Amo Racconta? C'è un senso molto semplice, ma secondo me nella semplicità tante volte trovi la verità, ed è che tante volte noi parliamo solo per avere la fama di parlare, invece quello che non stiamo più facendo è quello di raccontare un'esperienza, quello di aver, di capire cosa si è vissuto, cosa è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta dargli veramente un'importanza o anche una crescita personale per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque, infatti, questo podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto io, faccio un esempio, ma proprio perché abbiamo preso i personaggi. Ogni ospite è completamente diverso dall'altro. Dunque abbiamo la ballerina ufficiale di Annalisa, abbiamo un giornalista, abbiamo, per dirti, il volto, facciamo scoprire il volto effettivo di Spait, che è un blog molto famoso sul web, cioè dedicato per il, per la comunità LGBTQ+. Poi abbiamo, faccio un esempio, delle persone, faccio un esempio, il più bello d'Italia, che ci racconta, non perché ti spiego, perché a me di Andrea Caddeo, faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio, come ha fatto a vincere, ma se quella vincita lì, faccio un esempio, a oggi è un'arma a doppio taglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché sai, tante volte essere in una nomina non vuol dire che stai bene, capito? Cioè noi vogliamo più raccontare quelle cose lì, faccio un esempio come la ballerina di Annalisa, è, ma te stare in un concerto dove c'hai tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, a te ti funziona, è una cosa che ti piace? Lei poi ci risponderà, perché a me piace proprio fare queste domande qui, cioè entrare più dentro, dove ci può essere un racconto effettivo.
1: Ecco. Allora io ti auguro che questo tuo programma, tuo podcast riesca alla meglio. Allora,
2: quindi ti dovremmo, come ti dovevo,
1: sì, noi ti seguiamo, ti seguiamo, io, Giuseppe,
2: come ti cerchiamo su Spotify, su Spotify, come ti cerchiamo?
0: Su Spotify è come nella pagina Philip Simaz, Amo Racconta, il podcast.
2: Amo Racconta, più. Perfetto.
1: Quindi, Amo Racconta.
2: Quindi ci sarà un podcast ogni tanto, ogni settimana?
0: No, praticamente ogni domenica esce da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, ogni domenica alle,
2: perfetto,
0: 4.
2: Ah, perfetto. Allora ti cercheremo. Va bene.
1: Allora, so che tu hai scritto anche un libro, Come, Quando, sì? Fuori piove.
0: Fuori piove, sì, sì,
1: sì. Di cosa racconti questo libro?
0: Qui, io ho scritto questo libro qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi dicendo, ok, cosa veramente c'hai, cosa veramente hai perduto, cosa veramente ti tieni dentro e cosa invece vuoi tirare fuori che in questi anni non ce l'hai fatta. Infatti parto dall'inizio, da quando io sono stato subito abbandonato, perché io sono stato adottato all'età di 4 anni, sì, e racconto tipo la mia esperienza dell'orfanotrofio, per poi dopo arrivare con l'esperienza della mia famiglia fino alla mia consapevolezza della danza, di fare il change, e proprio prima di fare Ciao Darwin, perché poi sarà una trilogia come Quando fuori piove, perché questo qui che ho appena scritto è il passato, poi uscirà il presente e poi il futuro.
1: Bellissimo. Allora, le ultime due domande veloci, perché veloci, già stiamo è scaduto il tempo.
2: Il tempo è
1: allora,
2: scaduto.
1: Se dovessi scegliere una canzone che rappresenta al 100% la colonna sonora della tua vita, quale canzone sceglieresti?
0: Allora, io ti dico, non la mia colonna sonora di vita, ti dico, ma quello che veramente mi ha fatto veramente farla riascoltare senza mai annoiarmi. E io ve lo dico, e lo dico agli spettatori di qua e di là, e lo dico sempre a tutti: andatevi a ascoltare Angelina Mango. E non ti dico una canzone, io vi dico proprio, prendetevi, dura tanto 47 minuti, ascoltatevi l'album Cara Me. È bellissimo, sì. Di Angelina Mango. Io per farti capire quanto mi è piaciuto, io sono andato al suo concerto di Roma, che sì, avevo già prenotato. Mi è così piaciuto che io sono uscito, sono andato subito su Ticket One e ho preso subito il concerto della settimana dopo, che era tipo, se non erro, tipo a Genova.
1: Bellissimo.
0: Per farti allora, capire.
2: Ultima domanda.
1: Oltre sì, a podcast, il tuo podcast che da settembre a dicembre, ma hai ancora un altro sogno grande, è il cassetto 2 che vorresti realizzare?
0: Sì. Allora, quale? Diccelo. Allora, io ne avrei due.
1: Quali?
0: Però io sono un po', ti spiego, un po' napoletano, però voi mi mettete cosa positiva, allora ve lo dico, perché a regola non bisognerebbe dirlo, perché porta sfiga come il gatto nero. Però io ti dico, adesso mi sto mettendo la mano sui coglioni, dunque può funzionare che mi vada bene lo stesso. Dunque,
1: scaramanti.
0: Ma di più, amore, io proprio napoletano, cucciolo. Cioè, se io vedo un gatto nero, amore, io aspetto un'altra macchina.
1: Aspetti la macchina che passa, il corno rosso.
0: No, amore, ma anche il sale, io te lo butto dietro, mi interessa chi c'è dietro. Io te lo butto dietro, mi interessa. E ti stavo dicendo, le mie due aspirazioni più grandi sarebbe una, fare la radio, lo speaker radiofonico, ma te lo giuro, amo. Ma un sacco mi piace, perché a me piace molto il mondo della musica e soprattutto tenere diciamo come si dice, tenere compagnia alla gente, perché a me mi fanno un sacco di compagnia quando io faccio i miei viaggi, tipo come oggi in macchina che sono da Bergamo e vengo a Milano, io ascolto sempre la radio, ma perché mi sento non così solo, non so come farti capire, e a me piace un sacco questa roba, cosa qui.
2: Secondo
0: e
2: sono.
0: La seconda cosa, amore, un reality, a me piacerebbe un sacco, amore,
1: speriamo tipo che... Pechino Express, come Ale,
0: ma
1: come
0: amore
1: Simone.
0: Sai che ti dico la verità? Sì,
1: perché Andrea Candeo disse così, io vorrei fare Pechino Express.
0: Ma amore, ma sai che Pechino, ti posso dire proprio la verità?
1: Sì.
0: Cioè mi metterebbe un po' d'ansia, secondo me la prima e le due puntate io uscirei, ma non perché non sono forte, ma perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché loro di solito vanno dove ci sono le persone tipo, senza offesa, quelle del terzo mondo, cioè capito che arriva una pazza così, non so se la prendono bene, capito? Che tipo, io vado in mezzo alla strada, amore. Cioè per me mi mettono sotto.
1: E allora diciamo come Aristide, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
0: Amore, io ti dico la verità, a me piacerebbe un sacco il GF.
2: Grande Fratello, te lo auguriamo allora.
0: Amore, se dobbiamo dire sto sogno, diciamolo bene.
2: Diciamolo. E la sigla
1: allora,
2: è arrivata.
1: Ti auguriamo a Philip Simas di fare il GF. Il prossimo GF è VIP.
2: E poi ci sentiamo, noi ti sentiremo comunque. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao.

0: Philip Simaz era la registrazione che avete sentito dalla diretta di mercoledì sera, 20 di sera, che tornerà appunto mercoledì chissà con chi. Ma adesso abbiamo una richiesta, sentiamola.
1: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 17 secondi.
0: Sentiamo un
1: 6,
0: po'.
1: 13.
2: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
0: Buongiorno Franco.
2: Una buona giornata a tutti voi e un saluto. Mi mandi The Perfect Light, Milord. Grazie.
0: Prego.
2: Alla prossima.
0: Sicuro, buon weekend e buon inizio di autunno per lunedì.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io appunto scrivo principalmente per il teatro, per il cinema, ma soprattutto parlo di anni 90 e 2000 in radio e negli spazi online e fisici. Vi invito a seguirmi appunto negli spazi fisici, quindi se vi capita di trovarmi nei pressi della vostra abitazione o comunque nei vostri paesi prediletti, perché no? Seguitemi, io parlo sempre di musica, di libri e di cose abbastanza divertenti inerenti soprattutto il ventennio passato, quindi gli anni 2000 o la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000. Quest'oggi partiamo con tanta carne al fuoco, proprio perché vorrei parlarvi degli sportivi più rilevanti degli anni 90 e 2000. Vi ricordo che ho scritto anche un libro sugli anni 90 e 2000 dal titolo Gli anni di Hitmania Densa, sogni e rimpianti di una generazione. Anche in questo caso vi invito a seguirlo e a consultarlo e perché no ad acquistarlo. Quindi gli sportivi migliori degli anni 90 e 2000, ce ne sono tanti, sicuramente il più iconico è Ayrton Senna. Vi ricordo anche la figura di Michael Schumacher, vi ricordo Tomba, sicuramente Alberto Tomba è riconducibile subito agli anni 90 e 2000. Se io vi dico Alberto Tomba, voi pensate subito agli anni 90 e 2000. Fiona May, la saltatrice in lungo, non so se vi ricordate, probabilmente sì. Vi cito anche Gibilisco, qui siamo agli inizi degli anni 2000, una grande carriera per il saltatore di asta. Ce ne sono tanti in quel periodo, c'è Kakà, il giocatore del Milan fortissimo, Shevchenko, chiaramente degli anni 2000, anche Totti, Del Piero e tantissimi altri calciatori molto importanti di quel periodo come Nesta, Cannavaro o Pirlo. Sono degli anni 90 invece i duelli tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fine anni 90, inizio anni 2000. Figure importanti sempre a livello sportivo ce ne sono state veramente tante in quel periodo. Vi ricordo per esempio, per quanto riguarda il basket, Michael Jordan, chiaramente Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pippen o altri sportivi a livello anche italiano come Jack Galanda o Carlton Mayer. Per quanto riguarda gli altri sport ne potrei dire veramente tanti. Vi ricordo Miguel Indurain, inizio degli anni 90, veramente un mattatore a livello di Tour de France e di Giro d'Italia. Di Giro d'Italia ha vinto anche una Vuelta in carriera, quindi è uno dei pochi corridori che è riuscito a vincere tutte e tre i grandi giri di 3 settimane. Vi ricordo altri corridori molto importanti, ad esempio Michele Bartoli, Tafi o Contador degli anni 2000, comunque, o della fine degli anni 2000. Attualmente lo sport è cambiato molto, si stanno più robotizzando gli sportivi, all'epoca c'era ancora più sentimento e per esempio anche la figura di Rosolino o di altri artisti del nuoto sembrava meno computerizzata di quello che succede attualmente. Vi cito qualche altro nome proprio per chiudere il cerchio: la Cacciatori per quanto riguarda la pallavolo, Gianni sempre per quanto riguarda la pallavolo, però in questo caso maschile, e poi ce ne sono veramente tanti gli esempi. Mi fermo qua, ma potrei andare avanti per tanto tanto tempo, soprattutto per l'aspetto calcistico, citandovi appunto Ronaldo, che chiude diciamo il cerchio, perché siamo alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, proprio periodo di competenza di quello che faccio io. Per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: E noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, sì, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Buona signora Maria Grazia, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, e insieme a te Maria Grazia, devi sapere che dall'aeroporto di Fiumicino c'è anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: E buongiorno da Marco Roma, c'è anche Giovanna.
4: Buongiorno.
0: C'è anche Giovanna. Ciao, che Giovanna. E c'è anche Damiano.
5: Ciao Damiano.
0: Ecco, perfetto. Ciao. Allora, noi adesso però diamo spazio alla signora Maria Grazia per farvi ascoltare della poesia di Maria Grazia che si intitola
1: Che cos'è la vita?
0: Che cos'è la vita? Allora, bene. Poi glielo chiederemo.
1: Per me è tutto questo che vi leggerò adesso.
0: Perfetto, allora andiamo con il sottofondo in linea e dopo chiederemo anche a loro cos'è la vita per loro. E allora vai pure Maria Grazia, parti pure.
1: Sì. Che cos'è la vita? La vita è un'avventura, per qualcuno bella, per qualche altro dura. La vita è un'occasione unica e irripetibile, ma la vita ha tante sfaccettature, si presentano tanti problemi, ci sono calamità naturali, guerre e c'è anche la criminalità. Tutto ciò è insito nella natura dell'uomo che dovrà fare in modo di superare tutte le avversità. La vita è come un viaggio che presenta delle incognite. L'avvenire non si sa cosa ci riserverà. È importante sperare e bisogna anche pregare. La vita è bella se è vissuta con serenità e con dignità. L'umanità non avrà mai fine perché l'uomo lascerà sempre il seme della vita. Come l'universo è un mistero, così anche la vita. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, alla prossima anche per te. E allora vediamo un po' Marco se pensa quale sarà il brano che possiamo mettere per questa poesia. Marco, Eleonora, Giovanna e Damiano,
2: ma visto che parlava della vita, io a me mi è uscita cose della vita.
0: Io invece c'ho un altro brano in sottofondo che quasi sta per parlare ed è di adesso lo faccio io il quiz, è di parla di vita. Vabbè.
2: Di vita. Amedominghi.
0: Ed è la vita mia.
2: Vita mia.
0: Allora, ascoltiamola intanto e poi torniamo a parlare. Eccola qui. Okay. Così ci raccontate cos'è per voi la vita.
6: Non sa

0: con l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ok, l'aeroporto di Fiumicino, tempo gremito, sole nuvoloso, sì. Però qui dentro c'è il sole, anche perché ci siamo io e Giovanna.
0: Ah, ecco. Ma siete già nell'aereo o ancora no?
1: No, siamo, diciamo, seduti, aperto il gate, adesso dobbiamo andare verso il gate, anche
2: e
1: perché
2: comunque la destinazione si è scoperta.
1: L'ho scoperta destinazione.
0: Ah, allora, a proposito di questo, a parte la destinazione, se è scoperta, diciamolo allora.
1: Sì, e lo dice Giovanna.
2: Vienna,
0: quindi andrete anche a mangiare le palle di Mozart.
2: Esatto, e la Sacher Torta.
0: Se sarà Vienna, no, a Innsbruck sono stati, ma a Vienna no. Vabbè, però anche lì c'erano le palle di Mozart, perché anche in quella zona. E allora, allora farete questo weekend di
2: cultura,
0: di cultura e cioccolato, anche di
2: e cultura e cioccolato,
1: sì, e anche della buona birra, dice qui comunque.
0: Certo, Vienna. Cosa dicono invece i nostri ragazzi? Ci sono Damiano e Eleonora. Ci
1: Damiano,
0: sono.
1: smutati, togli il muto. Eccolo. Buongiorno Damiano, bentornato.
0: Ben risvegliati ragazzi, come quindi abbiamo in sottofondo un brano La vita mia di appunto di Amedeo Minghi, e stiamo dicendo che Giovanni e Marco stanno
1: ascoltando.
0: Anna e Marco, Giovanni e Marco, sì. Vanne e Marco.
1: Siamo. La nostra prima vacanza insieme
0: Sono a Vienna.
1: Sì, andiamo a Vienna. Forse è come Damiano ieri ha detto, che lo possiamo dire Damiano? Ieri c'è stato un evento, perché Damiano si è fatto il tatuaggio con il nome di Eleonora.
0: Ah, anche questa è una cosa interessantissima. Quindi vuol dire che ha messo il nome sulla sua pelle, ecco, mette il nome sulla ecco. Allora ragazzi, sapete che oggi è l'ultima trasmissione estiva, perché poi lunedì siamo in autunno.
1: È vero, siamo con l'autunno.
0: Lunedì siamo con l'autunno, 21 settembre autunno e
1: 21 e quindi... poi sabato 26 settembre ore 16 al teatro Ugo Betti da Geggia, la radio la portiamo là in TV.
0: Allora lì sarai,
1: perché c'è la stampa, c'è i giornali, c'è tutto.
0: Quindi ci sarai tu a rappresentarci, ci manderai dei
1: peccato che non puoi fare la diretta, se no apriamo una diretta direttamente al teatro. Quindi la mandiamo registrata. Registrata.
0: Sì, la diretta purtroppo no, perché 25 non ci sono. Sera.
1: La mandiamo registrata.
0: Già se era il 25, sì, ma il 26 no, proprio sono, perché è alle 16 mi pare.
1: Alle 16, sì.
0: Ecco, sì. Allora, intanto per mercoledì prossimo sappiamo chi c'è con noi?
1: Mercoledì prossimo c'è un grande ospite.
0: Sì.
1: Lui ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione.
0: Ah.
1: C'è Aristide Malnati.
0: Aristide
1: Malnati.
0: Aristide Malnati. Se fatto tutti i vari.
1: Aristide Malnati. Sì, lui ha fatto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, l'ha fatti tutti i reality. Poi c'è un programma pure in TV, non mi ricordo quale. L'ho sentito ieri.
0: Poi ce lo dirà lui.
1: Lui ha un'esclusiva con una radio importante, quindi ha telefonato questa radio importante e ha chiesto che se noi lo mandavamo in diretta come ospite, ha accettato.
0: Ah, bene.
1: Sì.
0: Perfetto, allora.
1: Ormai siamo famosi.
0: sì, con tutte le nostre radio che si collegano con noi. Bene, siamo alle 6:50. 6:53 abbiamo ancora un minuto e mezzo, due, per raccontare qualcosa. Voi non credo che avrete il tempo di ascoltarvi la partita Roma-Inter, perché giustamente avrete in questi casi.
1: Quando è Roma-Inter? Quando gioca Roma-Inter?
0: Sabato pomeriggio mi pare, sì, sabato pomeriggio.
1: No, la seguirò comunque.
0: Vabbè, comunque seguirà
1: anche perché è molto importante che se la Roma vince rimane in vetta, 5 vittorie consecutive.
0: Però se l'Inter vince
1: anche Damiano è romanista, quindi
0: ecco. E invece
3: per me è un derby perché è in onore dell'Inter.
0: Quindi,
3: come fosse un derby.
0: Voi fate il derby voi due.
1: Abbiamo tempo, c'è una cosa insolita. Allora, sull'app messo il gate, ma sul il tabellone no. Dell'aereo. Aspettiamo. Per dire qualcosa, se c'è tempo.
0: Il tempo ancora c'è? Sì, ancora abbiamo 54 e 9 secondi, un minuto. E poi abbiamo pronto.
1: Un minuto?
0: Sì, un minuto.
1: Vabbè, dai, ci siamo riusciti, abbiamo riportato Damiano in radio perché in questi giorni mi ha detto che gli mancava tanto.
0: Però aveva questo dolore che un po' gli dava.
1: Lui sì, sta soffrendo questa schiena. Però tormenta.
0: Quando i dolori tormentano. Beh, comunque, dai, l'importante è essere tornati. Poi anche lunedì torneremo di nuovo.
1: Sì, è ritornato.
0: Se no come facciamo? Poi i limoni chi li canta? Dobbiamo mettere i limoni qualche giorno di festa.
1: Signori limoni.
0: Signori limoni.
1: Allora, ieri lui ha fatto un look nuovo, si è tagliato praticamente pelato, sì, con un baffettino leggero, si è tolto la barba, assomiglia praticamente a Zio Fester della famiglia Adams.
0: Bene, perfetto. Allora ragazzi, siamo pronti per i saluti d'autunno, cioè per i saluti dell'estate. Salutiamo.
1: Dai, c'è Giovanna, gli facciamo fare un 3-2-1.
0: Sì, allora vai.
1: Allora, Filip Simas ha fatto da 10 a 0 e lei farà da 3 a 1.
0: Sì.
2: 3, 2, 1.
1: Signore e signori, a voi
2: la sigla. Sigla.
4: Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Giovanna verso Vienna, Mauro verso Vienna e Damiano e Eleonora verso Roma e Giuseppe a Milano. Ragazzi, veramente buon fine estate, ci sentiamo all'autunno. Ciao Giovanna.
2: Ciao Giuseppe.
0: Ciao,
2: buona
0: Marco.
2: Giornata.
0: Grazie, ciao Marco.
1: Ti dico solo una cosa, sì. Viva la radio.
0: Viva la radio e viva voi, buon viaggio e buon tutto ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao ragazzi, ciao Damiano, ciao Eleonora.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto,

soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

0: cioè questa forma di censura che è impalpabile, che non si può, che non si può.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

Voglio dirti che ti penso, anche oggi sai per caso, camminavo senza un senso, sotto il peso dei ricordi, che hanno voce quando è tardi, quando cerco ad ogni costo, sono un

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIN.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli. Numero 9.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai Più Belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in settima i più belli troviamo Brescia questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brescia, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Una tra le tante novità di questa settimana, I più belli, è la nuova di Ernia. Dedica il brano a Milano, una città dove lui è nato e cresciuto ed è ritratta come severa ma piena di possibilità. Ernia e dedica. Novità I più belli.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità ai più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta Un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
1: E mettimi le ali, Michelangelo.
2: Mi senti poi il suono di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli! Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in quinta I più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Bresh. Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello!

0: dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno.
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso è alla numero uno dei più belli con Agitare Coca-Cola. Riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
3: No zio, non ho

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Io guardo Carlo Giorgio stamattina.
6: Ho visto.
5: Si mette i gondoli. Fa
6: farne meglio i gondolieri.
5: Forse cosa secondo me.
6: Cosa? Cioè, mi vuoi dire? Se più pesanti dei dominatori.
5: Già, ma i minatori
6: no, ma qui era l'idea,
5: esatto.
6: Sempre così, sempre
5: è vero. Comunque, insomma, stamattina mi arriva prima di mano subito.
6: Chi si arriva?
5: Qua è pubblicità, dai.
6: Chi si? Che è pubblicità?
5: Dai, qua che perde il passaporto per terra.
6: Che è pubblicità?
5: Qua è pubblicità. E mi butta il passaporto seconda.
6: E se pure seconda appena prendi sana fresca.
5: E anzi, in pubblicità. E
6: andiamo a pensare, non capita, perché non capita.
5: Ma se capita.
6: E monta che insegna a vogare.
5: E se russavo.
6: Entriamo su Rio.
5: L'elicottero.
6: Ma se chiede che
5: è. E vado lì. Si da fuori le bottiglie.
6: E andiamo a pensare, non capita, perché non capita.
5: Ma se capita.
6: Ma non capita.
5: Se vogliamo su più bello, arriva l'elicottero.
6: Bodyguard. When again.
5: Strana,
6: perché ti dici non capita, perché non capita.
5: Ma se capita.

i fiori fa manca a scuola e i professori in classe proprio noi che va.

0: ti può ripetere questa qua? Un rimedio se prospetta, fa il cantante devi metta l. Perché non veniva di mano. Cioè, ma cosa che entra? Parti a rima, cosa che entra? Ma per forza, ti ha mai visto un cantante di heavy metal peocco? No, però se è vero.
1: Se è vero?
0: Ma tutti quanti a caveada.
1: E anche se lui ha, appena chi comincia a suonare heavy metal,

0: questione è che bisogna che se accettiamo bar come che siamo.
1: No! L'amore a luna! Dopo, dopo dice, oh, sono andato a vedere il spettacolo di Carlo e Giorgio. Come sei, come sei, come sei? Oh, ti ridi e ti piangi. Ti ridi e ti piangi. C'è un spettacolo che ti fa pensare.
0: E di solito la gente cola fuori e pensa, ma sti qua cose deficienti sul serio fa apposta. Comunque, i rimedi anticalvizie, parliamo se chiaro, siete tutti in bara.
1: No, no, no,
0: non funziona niente.
1: No, no, no, no, no, no, no. Mi so che ne sei uno che funziona. Quello che fa pubblicità, che se più che si tacchi carisma a mano.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana
1: e ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mang.

Ci gusta, Exclusive Dance Chart, è la classifica giusta, numero 13, e noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance, loro sono i The Bauza, numero 13, Magnetic.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit tropical house col produttore EDM Kygo e cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Supercurata e Tall to You. Una song. Indovina.

0: Sabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

l'aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

nostra, certo, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo.

Eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione.

Cooper Dance in questa seconda parte live exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

sono nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabidi.

Amo la radio, qui Radio Vanessa e siamo in diretta. Un saluto da Sabrina e anche come tutti i sabati dalle 16 alle 17:30 circa sarete in mia compagnia 0415238883 e con tanta buona musica degli anni 80, ma non solo, avremo una sorpresa. Avremo qui in studio Martina Cioffi che ci parlerà del verde, una ex speaker qui di radio, e questa volta verrà intervistata da me. Comunque, insomma, sentiamo la radio. Finardi, un buon pomeriggio da Sabrina.

bene, oggi sabato 19 settembre. E vediamo qualche proverbio, sì, vediamo qualche proverbio di questo mese.

Bene, bene, sì, proverbi. Vogliamo sentire qualche proverbio di settembre. Settembre caldo e asciutto, maturare fa ogni frutto, cioè il buon tempo aiuta a raccolti e completare la maturazione. Sì, sentiamo ancora caldo, ma chi può andare anche in spiaggia, al mare, o farsi una bella passeggiata, perché è una giornata stupenda. Chi va in barca, chi va in montagna, chi va insomma con l'aria di settembrina, fresco la sera e fresco la mattina, perché ricorda il cambiamento delle temperature e l'arrivo dell'autunno. Beh, insomma, il cambiamento delle temperature per il momento non si sentono, no, ma forse alla mattina presto, verso sera già comincia con anche il buio, insomma, la sera, insomma, dopo le 7:15, ormai il sole si è tramontato chissà da quanto, e pioggia in settembre, poco acquista e nulla rende, cioè la pioggia in questo mese non è più utile ai campi come d'estate. Avete visto anche, insomma, l'altro giorno, giovedì, è stata una giornata che veramente alla mattina sembrava, cioè c'è stato i nubi fragili in tante parti, però poi dopo è cambiato. E così, insomma, cambia dall'oggi al domani, cambia tutto, come la vita stessa, che noi vorremmo che fosse una maniera, ma poi va tutto diversamente. Però qui a Radio Vanessa, 101.800 o radiovanessa.it, va sempre bene e continuiamo perché abbiamo appena iniziato veramente, ma avremo tanto da parlare e però anche tanto da ascoltare. E ascoltiamo Ivano Fossati, La mia banda suona rock.

Bene, dopo aver sentito quella famosa La mia banda suona il rock, e fra poco avremo un altro brano degli anni 80.

Eccoci qua, allora dopo i proverbi di settembre che abbiamo un po', due, tre, abbiamo insomma letto un po' di proverbi, no? Perché ogni mese che cambia, poi tra l'altro insomma siamo già quasi a più della metà di settembre, 19 settembre, insomma siamo quasi agli sgoccioli, ancora una decina di giorni e poi insomma è finito, ahimè, anche settembre, insomma, però insomma, con questo caldo, insomma, chi può andare al mare a fare un tuffo nell'oceano? L'avrei fatto io ben volentieri oggi, ma vabbè, insomma, se la prossima settimana continueranno queste temperature, perché no? E perché no? Andiamo tutti al mare, tutti al mare intanto. E sentiamo cosa dice Gianni Toni con la luna.

Ve la ricordate? Ve la ricordate questa di Gianni Toni Luna? Beh, insomma, siamo con gli anni mitici, gli anni 80, e chi è che non le ricorda? Beh, direi una cosa, perché questi anni 80 sono veramente, ma non solo mitici e da ricordare, è che proprio anche la gioventù di adesso, perché comprende una vasta gamma di età, insomma, anche dai 20, 30, 40, 50, insomma, chi è che non ama gli anni 80? Scusate, ma sai, il bello della diretta, questo qua, è che qui a Radio Vanessa 101 800, telefono 0415238883, siamo in diretta, e questo programma ha veramente, insomma, diversi anni, però noi che siamo figli delle stelle vorremmo poi dopo magari anche sentire un po' l'oroscopo, vediamo se riusciamo oggi, perché non è detto, sono veramente domani che arriva Sergio, domani pomeriggio, lo dirò domani eventualmente. Intanto sentiamo i figli delle stelle, ma noi siamo veramente figli delle stelle, io non scherzo, io ci credo.

0: Ed eccoci qui a Radio Vanessa, sono le 16:30 e insomma è arrivata qui Martina Cioffi. Ciao Martina, ben arrivata qui a Radio Vanessa.
1: Ciao Sabrina, ciao Radio Vanessa e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Bene, allora insomma eravamo emozionati perché poi è da tanti anni che insomma, perché vogliamo dire prima di tutto, ex speaker qui di Radio Vanessa, ti ricordi
1: certo,
0: Martina?
1: Sì,
0: abbiamo avuto degli anni che veramente ci siamo scatenate, veramente. Allora però adesso è in veste perché è una volontaria, fondatrice del gruppo Eco Guardiani di Venezia, volontaria della LIPU e della LAVE e di altre associazioni della LAVE. Martina, vogliamo un po' così parlare con te e fare questa intervista per quanto riguarda il verde, per quanto riguarda anche la difesa degli animali, un po' di tutto insomma vogliamo parlare con te. A te la parola intanto, che cominciamo pure Martina.
1: Allora niente, io voglio iniziare, grazie intanto Sabrina.
0: Prego.
1: Volevo iniziare con delle parole di Tiziano Terzani, appunto sulla natura e sugli alberi. Quindi inizia così: vedi, noi pensiamo sempre che gli alberi sono cose che si possono tagliare, che si può far legna. Allora a questo punto ho messo gli occhi, sono gli occhi indiani. Perché? Perché li mettono sulle pietre, perché se Dio è dovunque, per renderlo visibile a una mente semplice bisogna che abbia degli occhi e che sia come un umano. Allora ho portato dall'India questi occhi e li ho messi a quest'albero e li ho messi per mio nipote, così gli potevo spiegare che quest'albero ha vita, ha gli occhi come noi e non è che lo si può tagliare così impunemente, che lui ha una sua logica di essere qui, che tutto ha diritto a vivere, anche quest'albero, e se proprio un giorno andrà tagliato perché cade sulla casa o qualcosa, allora bisognerà almeno parlargli e chiedergli scusa. E questi occhi sono degli occhi proprio che vengono, sì, di solito noi li mettiamo così attaccati all'albero, sì, e in modo che anche appunto le persone e anche i bambini soprattutto si rendano conto che l'albero non è un oggetto, l'albero ha le sue sensibilità, ha le sue percezioni anche tattili, se tu lo accarezzi, se tu lo tocchi, se tu lo abbracci, oltre che lui provare piacere anche te ne dona, ed è questo secondo me una cosa molto importante, perché abbracciare un albero non è abbracciare un pezzo di legno e basta. Senti la sua linfa scorrere nel tronco ed è una cosa meravigliosa, provate a farlo, è veramente strepitoso.
0: È vero Martina, sai che una volta che sono stata alle terme, fuori dalle terme insomma c'era un bellissimo giardino, c'erano degli alberi e io ho abbracciato un albero proprio.
1: Vedi?
0: E ho sentito, non so, è una cosa personale, dopo non lo so se sono uno più sensibile, uno, però ha dato, non so, una sensazione un po', non so, mi stavo bene, ecco, stavo bene.
1: Sì, io li abbraccio spesso, anche qui a Venezia ce ne sono anche di belli grandi, e proprio poso proprio la guancia e l'orecchio sulla corteccia,
0: sì,
1: e a me piace, ho una sensazione di benessere totale, come camminare scalzi nel prato,
0: assolutamente,
1: cioè stare a contatto con la terra e con la natura, abbiamo proprio, ci ricongiungiamo alla terra dove noi viviamo e viviamo tutti.
0: Eh sì, perché poi anche il verde urbano è il polmone delle nostre città.
1: È il polmone della nostra città, come tutti i piccoli esseri viventi che ci vivono all'interno, negli anfratti degli alberi, e quindi prima di abbatterli andrebbero fatte dei controlli proprio anche termografici per vedere che non ci siano anche scoiattoli, pipistrelli, che sono protetti tra l'altro dalla legge.
0: Sì.
1: E quindi insomma io spero che veramente queste nostre parole, queste mie parole riescano ad arrivare a qualcuno e che prendiamo tutti quanti un po' di coscienza.
0: Sì, perché poi stesso l'albero insomma fornisce, assorbono il CO2, no? L'anidride carbonica,
1: certo.
0: E poi in mezzo al verde a livello anche
1: oltre che visivo, psicologico, la tonalità del verde è rilassante, abbassa le temperature che in questo periodo
0: assolutamente
1: che abbiamo all'evidenza un cambiamento climatico, stare sotto a un albero già abbassa di 5-8 gradi la temperatura, quindi soprattutto sì. Se è tanto folto, quindi cerchiamo di prenderne atto e amiamoli e non vediamoli come nemici, come spesso accade.
0: Certo, poi ne riparleremo ancora, facciamo un piccolo break con, sempre con la nostra musica degli anni 80 e sentiamo i Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.

0: È il bello bello della diretta. C'era Village People che volevano già interferire, ma lo lasciamo lì, che dopo sicuramente li sentiamo. E continuiamo ancora a parlare con Martina per quanto riguarda il tema che abbiamo a cuore tutti, insomma, ed è il verde. Allora, stavamo parlando prima del discorso degli alberi, che proprio veramente hanno veramente, danno tanti effetti benefici sia a livello fisico e psicologico, e specialmente in queste aree che a volte trovi in mezzo proprio a tutto il verde, che vai, ti senti, chissà, ti senti anche rilassato, ti senti bene. Però poi hanno fatto anche degli studi proprio specifici. Comunque, vogliamo pensare e anche dire, il verde non deve essere solo un patrimonio solo per noi, per tutti, perché è un patrimonio che non deve essere distrutto, perché un domani sarà per i nostri figli, per i figli dei nostri figli, non solo per noi. Non deve essere distrutto per la speculazione, giusto? Deve essere, è un bene collettivo, giusto Martina?
1: Certo, assolutamente. E mi collego appunto a quello che dice Sabrina, vorrei così appunto dare anche delle piccole istruzioni che vanno di solito a persone che hanno ornitologi, ecco, in questo caso, sì. Però possiamo farlo un pochino tutti, per poi, se eventualmente dobbiamo fare delle segnalazioni, sì. Tipo vediamo che vogliono abbattere così di punto in bianco un albero, noi possiamo come primo imprinting guardare, vedere se ci sono nidi, se questi nidi sono vuoti o se sono appunto, ci sono delle nidificazioni con uova, sì. Piccoli cuccioli eccetera, allora potremmo dare delle piccole istruzioni, che è un monitoraggio corretto per l'accertamento dell'identificazione dell'avifauna sugli alberi e anche altra vegetazione. Quindi dovrebbe avere questa caratteristica qua, effettuato da un ornitologo, appunto, come dicevo, con preparazione documentale, oppure condotto nelle prime ore della mattina, periodo sì. Di massima attività degli uccelli, con un impiego di strumentazione idonea, tipo un binocolo. Però lo possiamo fare anche noi, ripeto,
0: sì, sì.
1: E poi segnalarlo alla certo. LIPU, segnalarlo sì. Ai vigili, ecco.
0: Alle varie associazioni, insomma, che ci sono.
1: E oltre alle osservazioni sì. Da terra, si rende necessaria un'ispezione della chioma e delle fronde. Utilizzando appunto un cestello di quelli automatici che ti porta su, ma più appunto abbiamo bisogno di una strumentazione che possiamo sì. Fare da terra con il binocolo. E, cioè, ci sono da considerare anche che ci sono specie che nidificano nelle cavità e che non lasciano tracce esterne, come appunto dicevo prima, ragion per cui vanno individuate tutte le fessure con diametro superiore a 2,5 cm presenti nel tronco e nelle branche incluse, perché ovviamente quando vediamo di fuori c'è anche il picchio che va a nidificare l'interno del tronco, ci sono appunto i pipistrelli, come appunto avevo già spiegato prima, e quindi ci sono queste queste specie che nidificano all'interno delle cavità. E l'abbattimento e la potatura di alberi o siepi oppure gli sfalci va veramente controllata anche da noi cittadini,
0: punto
1: su questo discorso
0: sì.
1: Perché tutti noi possiamo fare, come si dice, la differenza, tutti noi anche se non siamo laureati possiamo salvare la natura in qualche modo e gli animali che ci vivono dentro, ecco. Quindi mi sento intanto di dire questo
0: sì.
1: E poi
0: continuiamo,
1: perché insomma il discorso è abbastanza lungo.
0: Sarebbe lungo, sì ma indubbiamente riusciamo a questa ora e mezza qui a Radio Vanessa 101.800, ricordo il numero di telefono 0415238883 o radiovanessa.it, siamo in diretta. E che bello, il bello della diretta. E riparleremo ancora del verde senz'altro, ma intanto facciamo un break, ma questo con uno stacco, Martina, che tra l'altro chi vuoi che non si ricorda dei Village People,
1: mamma mia, spettacolari.
0: Ci scatenavamo
1: mentre facciamo lo stacco, io dico sinceramente mi metto a ballare,
0: sì,
1: perché non posso,
0: perché no.
1: non farlo.
0: Ma sì, perché no, perché poi sono anni talmente mitici che noi ricordiamo, ma è musica ancora, insomma, che la senti ben volentieri, ma anche che la balli e la canti ben volentieri. Ebbene, Village People,
1: e partiamo, e vai
0: in the Navy.

0: Ebbene sì, vi siete scatenati con questo brano? Beh, ne abbiamo ancora, per fino alle 17:30 circa. Ritorniamo intanto a parlare di un argomento veramente che ci sta a cuore, come il verde, come l'ambiente stesso, perché poi, ripetiamo, il verde è proprio il polmone delle nostre città. E poi, come ho detto, avevano fatto proprio uno studio a Barcellona che è proprio veramente importante anche per la salute, che riduce lo stress, stimola il sistema immunitario, insomma. Chi vive in mezzo al verde o vicino al verde, insomma, vive molto, molto di più. È proprio constatato.
1: È proprio constatato, sì. E mi sento di dire, diciamo, che con questo argomento voglio chiudere, però, diciamo, è un po' una forma così riassuntiva, che c'è anche un quadro normativo che tutte le specie di uccelli sono protette in qualsiasi ambiente, nelle aree urbane incluse, dalla legge nazionale 157/92, la quale gli articoli 3 e 21, comma 1, lettera O, tutela nello specifico dei nidi. Se si dovesse presentare l'uccisione dei piccoli, può essere applicabile a seconda della situazione e della specie, cioè l'articolo 30, comma 1, lettera H, oppure quanto della lettera B. Vi sono pure da considerare le norme sul maltrattamento animale. In alcune regioni vi sono norme ancora più stringenti, come ad esempio la legge regionale che c'è in Toscana, e che tutela appunto i nidi nel modo più assoluto, e quindi addirittura il deterioramento e la distruzione dei siti e di riproduzione o di riposo delle specie. Ecco, mi sento di dire appunto, sensibilizziamoci tutti quanti, sensibilizziamo anche i bambini, gli animali come le piante, come gli alberi, fanno parte anch'essi di questo pianeta.
0: Certo,
1: siamo tutti collegati,
0: assolutamente.
1: Proteggiamolo, perché senza di essi anche l'essere umano non fa una bella fine, ecco.
0: Assolutamente, perché vogliamo curare e preservare il verde, perché si sa benissimo che un poco tempo che abbiamo non è che possiamo esaurire, no? Tutte le parole che potremmo dire, perché veramente è un concetto di grande importanza questo qui,
1: e di rispetto soprattutto appunto per la natura.
0: Assolutamente
1: un'educazione, non è una forma di esaltazione, ma è un'educazione ambientale che dovremmo avere tutti quanti. Ecco.
0: È vero. Rispettiamo gli alberi e diffondiamo la cultura del verde, questo.
1: Assolutamente. E passeggiamo in mezzo ai corsi d'acqua, tranquillamente sentire il rumore del ruscello. A piedi nudi, ma anche con gli scarponi ancora meglio, respiriamo l'aria fresca frizzantina, camminiamo anche lungo il mare, perché no, nella sabbia, nella battigia, spettacolare anche quello, insomma la natura ci abbraccia, la natura ci ama. Facciamoci avvolgere dalla natura,
0: assolutamente.
1: Baciamoci in mezzo alla natura,
0: perché no?
1: Corteggiamoci in mezzo alla natura,
0: assolutamente.
1: Più di così non sappiamo cos'altro
0: allora
1: dire.
0: Rispettiamo ancora di nuovo gli alberi, diffondiamo la cultura del verde, ma come un centro, come vogliamo dire, un centro di gravità,
1: di gravità permanente,
0: assolutamente, come lo sentiamo col famosissimo Battiato.

0: Sì, anche questa, insomma, del centro di gravità, molto molto bella, insomma, un grande artista, insomma, le canzoni, i brani di Battiato sono sempre ancora veramente molto molto belli da ascoltare. Bene, finita l'intervista di Martina, però Martina è ancora con noi, rimarrà con noi tutto, insomma, fino alla fine del programma, perché sì, certo. adesso vogliamo un po' cambiare proprio totalmente genere, insomma, è venuta anche per salutare e fare qualche dedica, giustamente. Che facciamo? La prima dedica?
1: La prima dedica la voglio fare a mia cugina Antonella, che spero sia in ascolto, anzi penso che sia in ascolto dal Friuli.
0: Sì.
1: Ciao Antonella, siamo qui a Radio Vanessa, come ben capirai, e vogliamo dedicarti questa canzone che Sabrina, che sì, è più brava di me, sì, dirà il nome in inglese.
0: Allora, insomma, ciao Antonella, ti auguriamo un buona giornata, un buon fine settimana qui dagli studi di Radio Vanessa. Insomma, dedichiamo la canzone di Queen, di Freddie Mercury, insomma, un mito era anche Freddie Mercury. We are the champion, noi siamo dei campioni, insomma, certo, insomma, nel nostro piccolo certo. ognuno è proprio campione, ma sì, ebbene, ciao Antonella.
1: Ciao Antonella.
0: A presto.

0: Eccoci, eccoci qui, che stavamo parlando un po', insomma. Allora, io volevo anche leggere, che l'avevo letto anche mercoledì, ma non penso che mercoledì sia il gruppo, insomma, solito, perché mercoledì è il programma dedicato a Venezia. Volevo leggere questo aforisma, così sentiamo, Martina, sentiamo che veramente può l'essere umano un po'. Non è mai contento? Ebbene sì, questo è un, vogliamo dire, come un aforisma. Un aforisma: sei single e ti manca un partner, sei in coppia e ti manca la libertà, lavori e ti manca il tempo, hai troppo tempo libero e vorresti lavorare, sei giovane e vuoi crescere per fare le cose degli adulti, sei adulto e vorresti fare le cose dei giovani, sei nella tua città ma vorresti vivere altrove, sei altrove ma vorresti tornare nella tua città. Forse è tempo di smettere col guardare sempre a ciò che ci manca e iniziare a vivere nel presente, apprezzando davvero quello che abbiamo. Goditi il profumo della tua casa prima di aprire la porta ed uscire a cercare i profumi del mondo, perché niente è scontato e ogni cosa è un dono. Dagli valore. Beh, insomma, penso che, insomma, con questo aforisma ne vogliamo anche un po' riflettere, no Martina? Vogliamo riflettere. E sembra che proprio sia un po' di tutti, no? Vuole una cosa, poi vuole l'altra, insomma, come fosse l'essere stesso umano, sempre, insomma, la ricerca, ma insomma, vogliamo vivere il presente, qui e ora, carpe diem, come il programma di ogni sabato dalle 16 circa alle 17:30. Ebbene, ascoltiamo un altro brano degli anni nostri con gli ABBA, Mamma Mia.
1: Bello!

0: Ebbene, anche questa canzone, Martina, insomma, ci ricorda gli nostri anni mitici, anni 80, che come ogni sabato qui, insomma, mitici poi da ricordare, ma poi insomma, avremo modo i prossimi sabati, se ci ascoltate, e parleremo molto degli anni 80, poi perché il sabato poi, oltre alle interviste, abbiamo anche questi brani che poi sono veramente unici e proprio abbiamo...
1: irripetibili,
0: insomma, che poi li ascoltiamo ben volentieri, nonostante siano stati ascoltati chissà quante altre volte, no? Magari in radio, in discoteche, sono i nostri.
1: I nostri ricordi vanno principalmente alle famose feste che si facevano in casa.
0: È vero,
1: le sere passate in discoteca, mamma mia, chi si
0: in discoteca al pomeriggio, chi è che non lo ricorda che si andava al pomeriggio?
1: Alle 3 del pomeriggio eravamo già in discoteca.
0: E insomma ci divertivamo, veramente andavamo per divertirci e per ascoltare queste musiche che veramente rimangono ancora veramente attuali. E insomma, come attuale qui Radio Vanessa 101.800, radiovanessa.it, siamo in diretta. Ebbene, abbiamo parlato con Martina, veramente abbiamo fatto una bella intervista, sono avuto piacere, anzi ti ringrazio Martina che sei venuta a Radio Vanessa a parlare del verde, insomma, veramente non si ha mai fine, insomma, di parlare del verde, perché poi ripeto, è nel nostro cuore,
1: Certo, la natura e l'ambiente, come dicevo prima, vanno tutelati e protetti sempre.
0: Dunque Martina, adesso però siamo in veste io di speaker e tu, insomma, che sei qui oltre mia ospite, insomma, qualche dedica la devi fare, insomma, perché abbiamo prima fatto la dedica a tua cugina, adesso chi vuoi fare la dedica?
1: Io voglio, insomma, fare una dedica a Federico,
0: sì,
1: e che spero sia in ascolto, e voglio dedicare questa canzone, che non dico cosa, ma lo dirà appunto la mia amica.
0: Sì.
1: Penso che ti riporti indietro nel tempo.
0: Sì.
1: A me piace tantissimo e spero piaccia anche a te. Ciao Federico.
0: Bene Federico, se sei in ascolto, Martina ti dedica questa bellissima canzone dei nostri, ripetiamo, anni mitici, anni 80, e la sentiamo un attimino, poi diciamo chi è. All Night Long, Lionel Rich. Bene, tutta per te Federico.

0: Sì, insomma, con questa canzone, penso, con questo brano.
1: Spero,
0: insomma,
1: Federico, di averti risvegliato dei bei ricordi. Riportato indietro nel tempo piacevolmente.
0: È vero, perché insomma ognuno ha i suoi ricordi con queste bellissime canzoni. E continuiamo sì a parlare, insomma, per quanto riguarda il tempo, insomma, qui fa ancora caldo, insomma, se vogliamo prima o poi, Martina, ritorniamo in spiaggia,
1: assolutamente,
0: un tuffo nell'oceano, perché no, ma veramente
1: fine stagione, che mi sa che a questo punto lo faremo a novembre,
0: assolutamente, continuiamo, ma veramente, insomma, possiamo benissimo prendere ancora il sole, perché con queste temperature, sebbene siamo a settembre inoltrato, perché ormai siamo già il 19 settembre, non manca tanto per arrivare alla fine di settembre, poi che si ricorda i primi di ottobre, che si andava a scuola, ai tempi nostri, insomma, si andava a scuola ai primi di ottobre,
1: sì, mandare le persone ad ottobre,
0: perché poi settembre è ancora un bel mese per chi può fare i viaggi, per chi vuole viaggiare, per chi insomma anche benissimo prendersi qualche giorno di pausa, un break, un staccare la spina, perché no, ma ascoltare qui Radio Vanessa. E ascoltiamo, vi ricordate? Volete scatenarvi? Beh, con questo Tarzan Boy, Baltimora.

0: Ebbene Martina, facciamo proprio una carrellata veloce anche dell'oroscopo. Sì, perché poi vogliamo dire l'oroscopo del fine settimana, poi domani chi arriverà verrà senz'altro Sergio al pomeriggio e forse se passerò insomma a salutarlo farò l'oroscopo per la settimana, mentre adesso vogliamo, dato che siamo ancora sabato e domenica, vediamo cosa succede a tanti, attenzione perché questo weekend vediamo cosa succederà. E cominciamo subito con l'Ariete, che sta vivendo un momento di gloria con stelle favorevoli insomma nella sfera professionale, ma non solo, anche quella relazionale. Pensate che insomma avrete un sabato, una domenica, insomma guardate voi se volete andare a caccia. Sì, ma caccia è attenzione, non voglio subito perché pensiate chissà cosa, vogliamo dire insomma che quelli insomma che fanno parte della sfera sentimentale, che sono single, potrebbero insomma, diciamo, andate a casa, nel senso che potete il weekend buttarvi, insomma buttate come a pesci, insomma che sicuramente con l'entusiasmo che avrete di questo weekend andrà veramente tutto bene, colpirete in amore, Ariete. E passiamo al Toro, che qui c'è Martina.
1: Sono molto curiosita.
0: Allora, un weekend molto socievole per il Toro. Ottime prospettive per chi sta per iniziare un nuovo lavoro, per chi deve partire. Mettete da parte la timidezza e intensificate le relazioni con il pubblico. La creatività organizzativa permette di evitare inutili perdite di tempo e anche di mettere profitto alle idee tenute chiuse nel cassetto. Dunque, Martina, apri il cassetto. Torini, aprite i cassetti e spolverateli, però là sicuramente c'è qualche sogno. Ebbene, passiamo ai gemelli, che sono io, una pura gemelli. Questo weekend, soprattutto sabato, avete una buona carica energetica. Beh, insomma, mi sento energetica, come possiamo dire. Insomma, vi permette di giocare le sfide della vita. Sì, per fortuna oggi, insomma, sfido la vita e tutto va bene. Domenica è la giornata perfetta per accogliere le buone occasioni, specie in materia di finanze. Ebbene sì, potrei anche concedermi qualche sfizio, dicono. Vediamo che sfizio potrei insomma entro oggi o domani, perché parliamo del weekend. Siamo arrivati al Cancro, insomma il Cancro è pieno di forza, consapevolezza che può insomma intraprendere un nuovo cammino e porterà insomma un inizio, insomma se ha una memoria del passato, perché chi è che non ce l'ha? Ce l'abbiamo tutti, però dico sempre che andiamo avanti, che il passato è

passato, non presente, presente, il futuro deve ancora arrivare, no? Ancora. Comunque, insomma, abbiamo una domenica, una giornata perfetta per riposarvi. Riposatevi, piccoli cancrini. Il leone, sei circondato da ottimi amici, quelli di sempre, beh, insomma, chi è che, insomma, gli amici sono una fonte, insomma, anche quella di vita, di, insomma, di socializzare con gli amici, c'è sempre anche una bella aperitivo questa sera, chi può andare a cena, chi va a mangiare la pizza, insomma, oppure per solo un aperitivo, perché no? La domenica l'insegna della sensibilità, un forte potere introspettivo avrete. E passiamo, è una carrellata, perché è veloce, perché insomma è un weekend, insomma domani se arrivo qui con che ci sarà Sergio, allora parlerò meglio della settimana. Vergine, non ti arrendere, nessuno può dirti cosa puoi e cosa non puoi fare, sei determinato e forte, e dunque una domenica più positiva e piena di opportunità. Passiamo alla bilancia, sabato avventuroso, beh, insomma, siccome il sabato deve ancora finire, attenzione, la noia è bandita, e poi insomma sarà un weekend di viaggi, beati voi se potete far viaggi. Siamo arrivati allo Scorpione, si prepara un weekend armonioso, ci saranno dei successi sentimentali, e domenica però sarà una domenica rilassante. Il Sagittario è pieno di impegni, insomma avrà un weekend pieno di impegni, c'è chi si rilassa, e mentre il Sagittario che è pieno di impegni, attenzione però alle questioni che lasciate in sospeso, perché allora se avete questi impegni dovete assolutamente risolvere queste situazioni. La domenica potrebbe, oltre a essere piena di vita, ci sono anche delle novità. Quando sono in te. Capricorno, sabato sarà un pieno proprio di dubbi, ahimè, non ti buttare però giù, perché alcune prove sono molto meno impegnative di quelle che sembrano, a volte l'apparenza inganna, no? Attenzione però a Mercurio, a cui piace fare anche i dispettini che ti portano confusione e dispersione. L'acquario avrà un sabato una giornata speciale per amori, svaghi, interessi creativi, e poi attenzione, insomma la domenica cerca di rallentare un po', insomma non andare sempre di fretta. E come ultimo segno, ma non per questo meno importante, i pesci in risalita sabato con una lievissima flessione però del trend positivo. Non lasciarti influenzare dall'apparenza, evita persone che potrebbero consigliarti male. Questo un po' potrebbe essere un consiglio per tutti, attenzione, perché a volte i consigli bisogna vedere chi te li dà. E poi comunque insomma ci sarà una domenica esaltante, piena di fiducia, e dimostrate le vostre qualità, mi raccomando pesciolini. Un buon weekend insomma a tutti i segni zodiacali.

0: Allora, figli delle stelle, Martina, che dici? Insomma, l'oroscopo è stato breve, ma insomma,
1: breve ma molto intenso.
0: Molto intenso, vero? E allora, a proposito di intenso, abbiamo una delle ultimi brani quasi, insomma, in programma. È questa veramente, possiamo ballarla tutti con gli Azu, Don't Go.

0: Bene, ahimè, è finito anche per oggi il programma Carpe Diem. Afferriamo l'attimo qui a Radio Vanessa e insomma
1: vogliamo salutare Martina, tutti quanti. Sì. Grazie per i saluti, ma mi sa che ritornerò ancora,
0: certo,
1: qui con qualche altro
0: assolutamente che ne hai veramente tanti da sempre parlare per quanto riguarda l'ambiente, il verde e anche qualche quando
1: anche
0: vai
1: qualche
0: a fare...
1: argomento vediamo sulla cultura, sulla città, su Venezia.
0: Assolutamente. Sei la benvenuta, Martina. Noi ti ringraziamo da parte mia, Sabrina, e di tutto lo staff di Radio Vanessa. Un buon proseguimento e a presto, vogliamo anche dire.
1: Ma
0: insomma,
1: certo,
0: a presto.
1: Grazie a voi, grazie di avermi invitato. E,
0: grazie a te.
1: Niente, a presto, un abbraccio a tutti.
0: Bene, allora io saluto tutti, cari amici vicini e lontani. A presto. Insomma, il prossimo mercoledì con il solito Quo Vadis, il solito programma, però ogni volta insomma abbiamo sempre qualcosa da raccontare di Venezia, perché ogni angolo, ogni ponte insomma si cela sempre qualcosa di particolare. Poi parleremo di Venezia, tanta buona musica veneziana, insomma è il mercoledì dedicato a Venezia, mentre il sabato abbiamo come sempre Carpe Diem dedicato agli anni Ottanta. Ebbene, questa è la sigla, la radio di Finardi. Amiamo la radio, sì, perché libera la mente. Buon weekend, mi raccomando, se potete andate insomma a staccate la spina, andate a fare un bel giro, una passeggiata al mare, perché no, al mare insomma anche o anche da soli o con qualcuno, e chissà, insomma l'importante è stare bene con se stessi, dico sempre. Ciao a tutti da Sabrina, un abbraccio e a presto, ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Alta tensione nel Mar Rosso dopo il nuovo attacco degli Houthi. Un caccia dell'aeronautica militare italiana è stato colpito nella notte in Arabia Saudita, dove si trova un nostro contingente militare. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue la situazione con la massima attenzione e assicura che non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Intanto le opposizioni chiedono che il governo riferisca con urgenza in Parlamento. Arriva il decreto Salva Euro 5. Nel prossimo Consiglio dei Ministri Matteo Salvini porterà un provvedimento con il rinvio dello stop insensato che rischierebbe di lasciare a piedi lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina, spiega il vice premier. Sono quasi 4 milioni gli italiani coinvolti e la proroga varrà per il 2027. Sul fronte del bollo auto, Salvini sottolinea che l'obiettivo del governo è renderlo strutturale e ampliare la platea. Alla Camera, celebrazione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, istituita con legge del Parlamento nel 2025. Alla cerimonia ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa, sottolinea il Presidente Lorenzo Fontana, è un omaggio ai 650.000 internati militari che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Il vicepresidente Giorgio Mulè, promotore della legge, osserva che il coraggio di dire no al nazifascismo conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma ed è a casa. Lo annuncia sui social lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. «Sto molto meglio e finalmente sono a casa», scrive l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, e ringrazia i medici e il personale dell'ospedale romano e tutti quelli che gli hanno dimostrato affetto. «Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare», conclude.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.